mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

questa vita è un viaggio. Meno male siete qui. Ogni volta che non so

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Subasio.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

minuto alle 5. Qualcuno ha un po' di voce da prestarmi questa mattina. Buongiorno, mercoledì 8 luglio 2026.

Roy Orbison, Pretty Woman su Radio Subasio in questo mercoledì mattina, e la voce se n'è andata. Buongiorno da Vera Torrisi, buon inizio mattinata a tutti coloro che l'hanno iniziata da pochi minuti. Insieme fino alle 7 ci arriverò, insomma, con il vostro aiuto, i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 348 075 80 60. Subito Sal da Vinci, questa è Poesia.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox,

0: Ivano 5 su Radio Subasio, i vostri messaggi al 3480758060. Sentiamo.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio, da Bob dalla provincia di Rieti.
0: Ciao.
1: Posso prestarti un po' della mia voce? Vado a Rieti.
0: Grazie, grazie Bob, grazie davvero. E grazie anche a Sabrina che scrive: ti mando gli angeli della voce. Aspetta un attimo, aspetta. Dicevo, Sabrina scrive: ti mando gli angeli della voce in cantina. Potrebbero servirmi questa mattina, poi.
1: Sempre con più fatica, perché poi il caldo non aiuta neanche a dormire di notte.
0: È vero?
1: E si fa il conto alla rovescia per le ferie, il 1° agosto. E si tira avanti. Sperando che arriva presto. Un abbraccio a tutti, Valerio D'Ancona, Radio Subasio.
0: Pensando alle ferie, Valerio ha anche voglia di cantare. Buongiorno amici, i vostri messaggi 3480758060.

Tiziano Ferro questa sera al San Nicola di Bari ha detto: non è il mio concerto, è il concerto del pubblico, di chi canta le mie canzoni da 25 anni. I palchi allo stadio gli regalano sicurezza, dice, mi fanno tornare al centro della musica, perché la musica appartiene alle persone, ai fan. Io quelle persone devo guardarle in faccia, devo sorridere con loro, piangere, vederle commuoversi, commuovermi a mia volta. Non sono solo io sul palco, al centro, insomma, a regalare un'esperienza agli altri, ma la ricevo anch'io nello stesso momento. Belle sicuramente le parole di Tiziano Ferro. Cos'è, mi chiedo questa mattina, che vi rassicura in questo periodo così incerto? Che ne so, un abbraccio piuttosto che ritornare a casa e trovare, diciamo così, le persone, insomma, il caldo della famiglia. Cos'è che vi rassicura? 3 4 8 0 7 5 80 60.

8 luglio 2026 a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Caffettino a quest'ora, perché no? E la musica di Noemi, tu cosa fai questa sera?

Emotivo maledetto Irene Grandi su Radio Subasio, la canzone che ha stregato in qualche modo anche Jovanotti. I Jovanotti erano gli anni 90, il 1993 e 94 poi si presenta al Festival di Sanremo e da lì insomma la collaborazione anche con Lorenzo. Racconta Irene Grandi in una intervista, mi mandò un mazzo di fiori, mi chiese di collaborare con lui. Amici, questa mattina lo so, ma insomma con questa voce qui vi chiedo il cos'è che vi rassicura in questo periodo così, così incerto, non so, un luogo, una persona o più persone, un gesto. 3480758060 per i vostri messaggi di testo ma anche vocali.

0: Bellissima Belinda Carlisle su Radio Subasio. Vi ho chiesto, amici, buongiorno ancora da Vera Torrisi, lo so, irriconoscibile, ma sono io. Cos'è che vi rassicura in questo periodo, oppure in altri periodi, insomma, la cosa, un gesto, una persona o più persone, un luogo che vi fanno stare bene?
1: Marco, ho finito il servizio di sicurezza qui a Roma.
0: Ciao Marco.
1: Ora per riposarmi me ne vado al mare, mi sdraio sulla mia sdraia a Ostia e dormo al sole. Ah, la mia passione. Buona giornata a tutti.
0: Beh, potremmo dire Marco la lucertola.
2: Buongiorno,
0: ciao
2: Subasio, sono Giuseppe.
0: Ciao.
2: E sono già al lavoro e in questo mondo che barrotoli, dove la falsità la fa da padrona, quello che fa piacere e gioisce quando mi ritiro a casa e i miei nipoti vogliono giocare con me, è l'unico rifugio sicuro, certo. Buona giornata a tutti.
0: Che bello questo tuo messaggio, grazie. Poi
3: buongiorno Vera, io quando ho un periodo un po' così di incertezza mi viene sempre in mente la frase del corvo: non può piovere per sempre. Buona giornata a tutti, Marina.

1993, questa 2 su Radio Subasio in questo mercoledì. Cosa mi ci vorrebbe questa mattina? Un po' di miele, sì, ho portato il latte caldo, ma anche un po' della voce di Sienna Spyro su Radio Subasio, la sua Material Lover.

0: Cesare Cremonini su Radio Subasio ci porta alle previsioni meteo. Andiamo a sentire come andrà questa giornata meteorologicamente, pochi secondi alle 6.
1: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato, a parte il transito di velatura al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa al nord-est e Calabria Tirrenica. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose con pochi isolati rovesci temporali sull'Appennino meridionale. Temperature per lo più in rialzo, caldo intenso in molte regioni con punti di 34-38 gradi nella pianura padana occidentale e meridionale e nelle zone interne del centro-sud. Per maggiori dettagli, meteo.it.

chiusura su Radio Subasio, la collection delle 6. Sì, sono io, Vera Torrisi, con un minimo di voce questa mattina alle 6-8 minuti. Aria condizionata troppo bassa, forse questa è stata la causa della mia non voce questa mattina. Troveremo una cura sicuramente. Buongiorno amici, vi ho chiesto questa mattina cos'è che vi rassicura in questo periodo o in altri periodi, insomma, quando siete un po' più giù o un po' più incerti. Diciamo, una persona, un luogo, un gesto, il 3480758060 per i vostri messaggi anche vocali. Tra i personaggi più interessanti di quest'anno c'è lui,

0: Amore conta, Lucia Luligabue su Radio Subasio in questo mercoledì mattina. Vi ho chiesto, amici, cos'è che vi rassicura in questo periodo o in altri magari della vostra vita, che ne so, un luogo, una persona o più persone. Sentiamo cosa mi avete raccontato.
1: Sicuramente la musica è quella che mi sta aiutando ad andare avanti in questi 2 anni dove la mia vita è cambiata. Negli abbracci, sì, dei miei figli, e si va avanti. Buongiorno da Eleonora.
0: Ciao Eleonora, mi rassicura, scrive Sabrina, ogni mattina alle 7:20 trovare mio cugino nella sua tabaccheria, quindi luogo ma anche persona soprattutto.
2: Buongiorno Patrizia da Pomezia. Ciao. A me la frase che mi rimbomba praticamente sempre nel cervello ogni qualvolta mi sento giù di umore.
0: Sì.
2: Dai Patrizia,
0: dai.
2: Ce la fai.
0: Sì.
2: Come a te oggi Vera, ti auguro presto di tornare a voce vivace come sempre.
0: Grazie.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Patrizia, buongiorno anche a te ancora.
3: Buongiorno a tutti. Ciao Vera e buona giornata anche a te. Io sono Nicolas da Castelcivita e una cosa che mi fa stare bene a me è un profumo. Il profumo del sapone che usava mio nonno quando ero piccolo. Io sono nativo dell'Uruguay e mi ricorda quando stavamo fuori da Montevideo in una città balneare, più che città, un campo balneare perché non c'era nessuno intorno a noi.

la pace assoluta, il rumore dell'oceano anche a oltre 2 chilometri da se si sentiva, e quell'odore di mio nonno che oggi non c'è più.

Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection. Subasio per un'ora d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it.

un angelo disteso al sole, buongiorno e ancora buon mercoledì da Vera Torrisi. Se foste un luogo oggi, ecco, e voglio farvi giocare un po', giochiamo un po', quale vorreste essere? Che ne so, il mare, un luogo assolato? Io oggi vorrei essere per esempio nel pieno di un bosco, quindi vorrei essere un bosco. Cosa vorreste essere? Quale luogo in particolare vorreste essere? 3 4 8 0 7 5 80 60. C'è Samurai J.

0: fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Radio Subasio.

0: Gli Oasis su Radio Subasio, Little by Little, in questo mercoledì e soprattutto in questa seconda parte di Tutti Svegli su Radio Subasio. Lo so, irriconoscibile, ho perso la voce. Buongiorno ancora da Vera Torrisi. Vi ho chiesto, facciamo un gioco questa mattina per la seconda parte, vi ho chiesto che luogo vorreste essere oggi. Sentiamo cosa mi avete risposto.
1: Buongiorno Vera, io vorrei essere il Gran Sasso oggi. Un abbraccio, buona giornata e buon caldo.
0: Grazie, grazie Barbara. Poi
2: buongiorno Vera, buongiorno Subasiani. Io vorrei essere l'Everest, almeno soprattutto vedo tutto.
0: E manie, insomma, di protagonismo, ma anche di vedere, insomma, cosa succede intorno a te. Grazie per i vostri messaggi. Che luogo vorreste essere oggi? Dai, ancora tra poco.

0: questa mattina dalla pelle al cuore. Vi ho chiesto se vorreste essere, se foste un luogo, quale luogo vorreste essere. Sentiamo cosa mi avete risposto al 348 075 80 60.
1: Sono Patrizia da Roma.
0: Ciao.
1: Io vorrei essere l'Oceano Atlantico.
0: Non male, secondo oceano grandissimo, enorme. Poi
2: buongiorno Radio Spazio. Io oggi, se potessi essere un logo,
0: sì?
2: Vorrei essere la città nativa Piatra Neamț, che si trova in Romania, dove sono nato e cresciuto ed ho la mia famiglia e i miei genitori. Buona giornata da Pietro.
0: Ciao Pietro, grazie. Sly scrive: io vorrei essere la spiaggia Maya Bay in Thailandia.
3: Buongiorno su Quasiotte, su Quasiotte, Marta del Mugello. Io vorrei essere Seggiano, forse non lo sa nessuno, o poi è un paesino nella provincia di Grosseto sul Monte Miato, dove ho passato l'estate più bella della mia vita. Un bacio a tutti, una giornata, ciao.
0: Ciao Marta, grazie, buona giornata anche a te. Grazie amici per i vostri messaggi. Dai, tra poco i miei saluti con quello che mi è rimasto della voce, intanto in moda.

0: Dove sempre sole in moda su Radio Subasio. E fatemi salutare Marco da Viterbo, manca poco alle sue ferie, dai Marco, facciamo insieme il countdown. E poi anche a Mario da Montefano. E, cos'altro? Grazie a tutti i vostri messaggi affettuosi e carini. E ci risentiamo. Forse domani, non credo, però riprendere la voce sarà probabilmente ci vorrà ancora qualche giorno in più. Amici, l'appuntamento con l'informazione arriva Johnny, un minuto alle 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Stanotte Washington ha sferrato una serie di potenti attacchi contro 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo 87 siti militari americani in Kuwait e in Bahrain. L'ordine di Trump dal vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Ondata di missili russi nella notte su Kiev e Kharkiv. Il sindaco della capitale ucraina ha dichiarato che alcuni magazzini e un edificio non residenziale sono andati a fuoco. L'attacco mentre Zelensky è in Turchia per il vertice NATO. In Francia Marine Le Pen condannata anche in appello a 4 anni di reclusione per appropriazione indebita di fondi pubblici, ma potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2027, avendo già scontato l'ineleggibilità, annunciato il ricorso in Cassazione. Paura a New York, dove si teme il crollo di un grattacielo di Manhattan. 2 colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate crepe e cedimenti nei soffitti, ha reso noto il sindaco Mamdani, ordinata una maxi evacuazione dell'area circostante. Mondiali di calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e torna ai quarti dopo 72 anni. Incredibile rimonta dell'Argentina da 0-2 a 3-2 in 10 minuti contro l'Egitto. Tennis a Wimbledon, Sinner liquida il tedesco Struff in 3 set e vola in semifinale dove affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Capriate in direzione Torino. Infine sulla statale 113 settentrionale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci variante di Alcamo e Partinico procedendo verso l'incrocio Messina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Scusate, ma a voi funziona il caffè di questa mattina? Ha fatto qualche effetto particolare? Meno male che c'è la musica che ci salva sempre e poi ci siete voi. Ci facciamo compagnia fino alle 10. Buongiorno!

0: anche se poi non è andata così, come avevamo paura per un certo periodo che accadesse. Buggles alle 7-8 minuti su Radio Subasio, io sono Jonathan Menzi, vi auguro un buon mercoledì mattina a tutti voi. Già l'effetto buono l'ha fatto la musica, se il caffè non c'era riuscito, quindi questa è già una garanzia che vi aspetta nel corso delle prossime tre ore, ma sempre, insomma, tutto il giorno su Subasio la musica più bella l'abbiamo selezionata per voi. E poi tra poco arriva l'oroscopo, che è un po' come il meteo dell'umore, quindi andremo a vedere che tipo di giornata sarà questa per voi o per il vostro collega antipatico, perché anche questo è un altro motivo per cui si va a sbirciare l'oroscopo tra poco su Subasio. Intanto Gabri Ponte Giovanotti con DNA. Buongiorno ancora a tutti voi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Topasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, prontissimi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Gli astri ci promettono belle soddisfazioni, iniziative per aumentare l'intesa a due o per dare una

0: momenti intimi con un bel film alla TV. Abbandoniamo subito ogni senso di colpa. Serenità e accettazione di sé sono la terapia che ci occorre. Leone, per appianare una scaramuccia con chi amiamo, contiamo sull'influsso positivo della luna in trigono. Ci consente di organizzare una serata impeccabile. Facendo leva sulla complicità, riusciamo a trovare amici malleabili e disposti ad ascoltare le nostre rimostranze. Vergine, tsunami del cuore evitato, grazie all'intervento provvidenziale di un parente autorevole e al barlume di saggezza che da sempre ci caratterizza. Nessuna aspettativa andrà delusa. Durante un convegno possiamo guadagnare visibilità preziosa per il futuro. Bilancia, il clima nella coppia è perturbato. Assorbiti da pensieri negativi, finiamo per scaricare le frustrazioni su chi ci sta accanto amorevolmente. Con la luna in opposizione facciamo bene a rimandare a tempi migliori ogni tentativo di investimento. Scorpione, non rimuginiamo su un episodio poco chiaro. È giunta l'ora di chiedere una spiegazione che, a dispetto delle promesse, sarà rassicurante. Siamo lanciati, anzi lanciatissimi, nella movida delle vacanze, fra incontri fatali e sano divertimento. Sagittario, il trigono della luna dall'Ariete dinamizza piacevolmente la quotidianità, regalandoci idee e numerose opportunità di conoscenze piacevoli e promettenti. La vita ci sorride, la persona amata è in buona e gli amici ci coinvolgono in qualche impresa avventurosa. Capricorno, oggi vorremmo vivere in modalità risparmio energetico. Ci viene tuttavia richiesto un ultimo sforzo da parte di un familiare in difficoltà. Decisioni prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull'andamento futuro. Acquario, mercoledì positivo per la comunicazione con il prossimo. Il coinvolgimento con chi amiamo è forte. Teniamo sotto controllo i guizzi di gelosia. Fidiamoci delle nostre intuizioni senza dare credito alle opinioni altrui, anche se espresse con sicurezza. Finiamo con i pesci. Il nostro cuore, finalmente stregato da una recente conoscenza, ha la possibilità di aprirsi senza remore. Doniamoci interamente all'altro. Più facile fare l'amore piuttosto che la guerra, specialmente se i sentimenti sono così profondi. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Supereroi Mr. Rain su Radio Subasio. Buongiorno ancora a tutti voi da parte di Jonathan. Sono le 7 e 18 minuti. È arrivato il momento di fare un giro per le città italiane. A volte succede che cambi luogo, località e ti devi portare dietro un cambio perché potrebbe fare più caldo, più freddo, dipende dove vai. Oggi devo dire che le città che andiamo a salutare le troviamo tutte con un clima mite, identico, 23 gradi, quindi salutiamo Sanremo, Firenze, Fabriano e Latina e 24 Padova, Battipaglia, Tropea e Palermo. Questa è la situazione attuale. E noi tra poco, amici, andiamo a festeggiare i compleanni delle persone a cui volete bene, quindi iniziate a messaggiare adesso, a farci sapere chi è che compie gli anni al 348-075-8060. È sempre bello, no? Sapere che qualcuno si ricorda di noi. Allora mandate i vostri auguri, scriveteceli con un messaggio di testo e noi tra poco li porteremo in diretta.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quanti di voi erano sabato sera al mitico concerto di Ultimo? E c'eravamo anche noi di Radio Subasio nel pomeriggio, anzi grazie, ci avete accolto in maniera strepitosa durante il DJ set quando avete cantato tutti insieme all'unisono il jingle di Radio Subasio. Grazie, grazie, grazie. Noi adesso andiamo a festeggiare un po' di compleanni, un po' di amici. Marco e Manuela, vorremmo fare gli auguri a Elisa e dirle sei grande ormai, ma resti sempre la stella bella della mamma. Auguri a mia figlia Micaela dalla sua mamma e suo papà, sei la luce di casa, ti amiamo tantissimo, 29 anni di amore, Lorena e Italo. Buongiorno, un auguro speciale alla nostra Super Manu 79, ancora buon compleanno Maria Grazia, 5 candeline di gioia per papà Marco e mamma Rosa di Nettuno. Alessandro, auguri di buon compleanno, sei il nostro orgoglio, la nostra gioia, la nostra vita, mamma Donatella, papà Dante, ancora sono Romina e vorrei augurare buon compleanno al mio caro papà Luigi che compie 87 anni, ti vogliamo bene, il tempo passa troppo veloce. Sì, tranne quando sei in fila alla cassa del supermercato. Auguri Matilde per i tuoi 27 anni, sei il nostro orgoglio più grande, ti vogliamo bene, questo te lo dicono mamma Masha e papà Filippo. Corrado da Milano, volevo dire a mio figlio Giorgio che oggi compie 18 anni, che sono l'inizio di un lungo cammino e che la vita ti sorrida sempre. Auguroni, ti voglio bene, auguri anche a mia zia Antonietta che oggi compie 91 anni e infine Giulia di Firenze, oggi 76 candeline per lei, dai figli, consorti, nipoti e pronipoti e tra i personaggi famosi che andiamo a festeggiare, oggi spegne 71 candeline Donatella Rettore.

Kylie Minogue su Radio Subasio Limpido, 7:37 minuti, buongiorno da Jonathan, mercoledì 8 luglio, che è un mese che adoriamo tutti perché facciamo il conto alla rovescia, come fanno i bambini quando arriva dicembre per contare i giorni che mancano a Natale. Noi a luglio lo facciamo per contare i giorni che mancano alle vacanze. È vero o no? Dai, facciamo questo esperimento sociale, diteci quanti giorni mancano alle vostre vacanze per verificare se anche voi li contate e cosa accadrà poi allo scadere del countdown. Dove andrete di bello? 3480758060, vi aspettiamo su Subasio. Intanto Tommaso Paradiso.

0: su Radio Subasio alle 7.52. Buongiorno da Jonathan, ben ritrovati a tutti voi. Stiamo facendo un esperimento sociale perché vi stiamo chiedendo se davvero a luglio torniamo tutti bambini, no? Come fanno i bambini a dicembre, che contano quanti giorni manca l'arrivo di Babbo Natale? Noi facciamo lo stesso per quanto riguarda le vacanze, contiamo quanti giorni mancano. È vero o non è vero? Proviamo, cioè ditecelo, 348 075 80 60, quanti giorni mancano? Vediamo se lo sapete così al volo, a bruciapelo, alle vostre vacanze. Sentiamo.
1: Buongiorno Jonathan, Mirko da Roma.
0: Ciao, ho buongiorno.
1: I miei giorni per le vacanze, mancano 2 giorni. Ecco, è il mio ultimo giorno lavorativo e poi si rientra il 3 agosto. Vacanze, per fortuna, avendo mio socio che c'ha casa a Nettuno, quindi andiamo tutti al mare fino al 3 agosto. Buona giornata a tutti.
0: A te buone vacanze, sarà bellissimo venerdì sera, immagino la notte prima delle vacanze, anche lì come bambini siamo tutti agitati, non prendiamo sonno come prima di andare in gita.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: A noi mancano circa 10 giorni alle ferie, non vediamo l'ora.
0: Ci credo.
2: Un bacio da Grosseto, da Ciao. Silvia, Ventura, Chiara e Sara. A presto, un bacione Radio Subasio.
0: Grazie.
2: Radio Subasio.
0: Grazie, grazie, grazie a voi, un abbraccio grande. 10 giorni, dai, vuol dire che con la testa si è già in vacanza, c'è solo da portarci anche il corpo a questo punto.

0: The Weeknd, In Your Eyes su Radio Subasio, ci portano dritti al momento dell'informazione con le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuovi attacchi americani in Iran. Stanotte Washington ha colpito oltre 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran sulle basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain. L'attacco ordinato da Trump al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Oggi il secondo giorno di summit, in cui è previsto anche un bilaterale fra Trump e Zelensky. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato un'altra pioggia di missili su Kiev e Kharkiv. In risposta, droni ucraini contro la raffineria di Saratov. In Francia, confermata in appello la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. Già scontata l'ineleggibilità, ha annunciato il ricorso in Cassazione e la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Bardella sarà il mio premier. Operazione di polizia in tutta Italia, perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Questo è Radio Subasio. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, sull'Autosole verso Milano, tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, si registrano 9 km di coda per un incidente risolto. Lungo l'A4 in direzione di Torino code per traffico tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano. Anche sulla 8 dei Laghi rallentamenti verso Milano tra il bivio A8, A9 e Milano Nord. Lungo la A11 viaggiando in direzione di Firenze code a tratti tra Prato Ovest e il bivio A11-A1. Sulla statale 1 via Aurelia invece è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Malagrotta. Infine, lungo la tangenziale di Napoli, coda per un incidente tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: La cosa più bella che possa augurarvi adesso di trovare parcheggio all'ombra. Che poeta, ragazzi. A proposito di poeti veri, arriva la collection Fabrizio De André Bocca di Rosa con la PFM.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma

dal famoso concerto del 1979 che abbiamo ritrovato protagonista della collection su Radio Subasio. Sono le 8:07, inizia un'altra ora insieme con Jonathan Menzi. Ancora buongiorno a tutti voi, andiamo a vedere cos'è successo in questo 8 luglio, le ricorrenze di oggi. Innanzitutto diciamo che il calendario liturgico ricorda oggi Sant'Illuminato e San Lorenzo Illuminatore. Eh sì, è una giornata luminosa, evidentemente quella di oggi. Ancora debutto per quanto riguarda il mondo della musica delle Spice Girls, grande gruppo iconico degli anni 90, gruppo britannico famose, no, per tanti successi come Wanna Be, Viva Forever, eccetera eccetera. 1889 invece nasce il Wall Street Journal, viene fondato ed esce il primo numero del quotidiano finanziario più famoso al mondo. E ancora un ritrovamento da sogno che ci riporta al 1579, ma veramente da sogno, perché ricorderete la storia di questa bambina che ritrova miracolosamente l'icona della Madonna di Kazan dopo aver sognato le istruzioni precise lasciate dalla Vergine appunto durante questo momento notturno. Torniamo alla musica su Subasio. Ogni volta che esce una canzone di Rovazzi non solo ci incuriosisce il brano in sé, ma anche il cast che lui riesce a mettere insieme. E allora, per questa novità, per l'estate 2026, Costiera Amalfitana, Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

Tananai con Alibi su Radio Subasio è uno di quegli artisti che non mi fa scendere di macchina. Tananai, non so se ce l'avete anche voi, quelle canzoni che quando partono avete bisogno di sentirle fino alla fine, e anche se siete arrivati a destinazione dovete aspettare proprio che finisca prima di scendere. E allora, se ce l'avete, potrebbe essere proprio la canzone che ci richiedete tra poco nel voice box al 348 075 80 60. È il momento di mandare i messaggi da questo istante. Fatelo a Radio Subasio al 348 075 80 60. La vostra canzone, quella che non vi fa scendere di macchina, tra poco sarà protagonista.

8 e 21 minuti, c'è una domanda in più finalmente per cancellare l'imbarazzo quando ci troviamo in ascensore con qualcuno, non più solo come va oppure caldo o freddo, oggi dipende dal periodo dell'anno, adesso chiediamo anche tra poco vai in vacanza? Tra quanto parti? E allora ve lo stiamo chiedendo anche noi questa mattina perché siamo diventati tutti un po' bambini, lo diventiamo nel mese di luglio perché facciamo il conto alla rovescia quanto mancano per le nostre vacanze. Simonetta da Perugia un po' ci fa rosicare perché dice giorni zero, siamo proprio in questo momento in viaggio per la nostra amata montagna Folgarida. Che invidia ragazzi, fate scorpacciata di Canederli anche per me, buon divertimento. Questa è la nuova versione di America di Gianna Nannini, con lei c'è Marrakesh.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Ciao Jonathan, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, Elisabetta da Capranica. Mi piacerebbe molto ascoltare, senza scendere dalla macchina, Absolute Beginners di David Bowie. Una buona giornata a tutti.

Elisabetta, mi hai fatto venire voglia di andare in macchina a sentirla. Absolute Beginners, David Bowie, protagonista del nostro Voice Box di stamani su Radio Subasio, ed è Elisabetta appunto da Capranica che ci ha richiesto questo capolavoro, perché vi abbiamo chiesto insomma stamani di scegliere una canzone che non vi fa scendere dalla macchina finché non è finita assolutamente. Domani mattina 8:30, altro appuntamento con il Voice Box. Adesso arriva una canzone che ci riporta in macchina, ci fa fare questo viaggio come se fossimo sull'autostrada dei due mari, grazie alle voci di Serena Brancale e dei The Colors. La produzione invece affidata al duo milanese di Merck & Cremont, c'è Partenope su Radio Subasio.

Smettila, non piangere, anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: San Giorgi, ti vorrei sollevare alle 8.50 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. È il momento in cui il meteo sul nostro telefono non ci indica solo quello della nostra città, ma anche quello della destinazione delle nostre vacanze. Insomma, stiamo facendo il countdown come fanno i bambini quando sta per arrivare Natale. E allora vi ho chiesto di dirci quanti giorni mancano. Stiamo facendo un esperimento così al volo. Davvero state contando i giorni? E allora ditecelo al volo quanti ne mancano alle vostre vacanze. Meno 3 giorni per Madonna di Campiglio, ci dice Sabrina dal grande raccordo anulare di Roma. Quanto ottimismo, Sabrina! Cioè, 3 giorni ci vorranno per uscire dal grande raccordo anulare di Roma. Rischi di fare tardi per la partenza delle vacanze. Scherzi a parte, buone vacanze a te, sentiamo ancora.
1: Ciao Radio Subasio. Ciao. Graziella dalla Dispoli. 52 giorni alle ferie, non passa più.
0: Però sei in buona compagnia, perché senti qua, mi scrivono: ciao Johnny, buongiorno, io parto il 7 settembre, vado a Sharm. Cristina dalla provincia di Roma, quindi 2 mesi in questo caso mancano. Dai, che ce la potete fare in compagnia della nostra musica che va avanti con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: È tempo di informazione a Radio Subasio, le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno sferrato un potente attacco sull'Iran, colpendo 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo basi americane in Kuwait e in Bahrain, in rialzo gas e petrolio. Al via il secondo giorno del vertice NATO ad Ankara. Oggi la riunione dei leader e il bilaterale fra Trump e Zelensky. Ieri il presidente americano ha sferzato ancora gli alleati, tra cui Meloni. È una brava persona, ma non c'è stata per noi. Tra noi rapporti cordiali, ha replicato la premier. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato una pioggia di missili sull'Ucraina. Nel mirino Kiev, Kharkiv e Mykolaiv, due morti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la raffineria di Saratov e un impianto petrolchimico in Tatarstan. Operazione sotto copertura della Polizia Postale di Catania in tutta Italia. Smantellata una rete nazionale dedita alla condivisione di materiale pedopornografico. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file. Le Pen condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici. Dovrà indossare il braccialetto elettronico, ma correrà per le presidenziali 2027. Già scontata l'ineleggibilità, la deputata francese farà ricorso in Cassazione. Se accolto, la misura cautelare verrà sospesa. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Alta pressione ancora ben stabile sul Mediterraneo e sull'Italia, garantirà l'ennesima giornata soleggiata e molto calda in tutta Italia. Il tempo sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno o velato, nuvole che saranno un po' più significative nelle regioni del nord-est. Poi nel pomeriggio si formeranno un po' di nuvole sulle zone alpine ed appenniniche, con qualche locale rovescio temporale atteso sull'Appennino meridionale. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, specie al nord e sul versante adriatico, e attenzione perché nelle regioni nord-occidentali, quindi in particolare Val d'Aosta, Piemonte e Lombardia, per effetto di venti di phoen, le temperature potrebbero battere dei record con valori previsti fino a 38-39 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

L'archivio della musica di Radio Subasio è come una cantina di vini pregiati, è da lì che ogni ora peschiamo la nostra collection. Bruce Springsteen arriva Dancing in the Dark.

2026, la Tuca Macarena di Baby K alle 9:12 minuti ci porta a giocare insieme su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi. Canzone misteriosa da indovinare, qualche indizio intanto sulla cantante, che è nata e cresciuta a Roma, precisamente nel quartiere di Quarticciolo. Ha iniziato la sua carriera ad Amici ed è una delle pop star più amate, famosa per i suoi look iconici e per aver condotto anche il Festival di Sanremo. Bellissima! Al centro dei riflettori del gossip di quest'estate, dopo aver ufficializzato la sua storia d'amore con Francesca, con la K, una bellissima ballerina che fa parte proprio del suo corpo di ballo. Il titolo della canzone che ascoltiamo adesso, mostrificata un pezzettino, quindi è il nome di una pianta amazzonica nota per le sue proprietà energizzanti. Allora, se avete capito chi è la cantante, se adesso riconoscete la canzone di cui trasmettiamo la clip, pronti poi con i vostri messaggi al 348 075 8060. Il più veloce tra poco entra in diretta con noi su Subasio.

0: In consoli 9:20 minuti, questo è Radio Subasio. Fatemi salutare Ettore da Civitanove Marche. Buongiorno Ettore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ho detto bene, vero? Civitanova Marche.
1: Marche.
0: Perfetto.
1: Marche, sì.
0: No, perché prima ho detto Quartacciolo, pare, il quartiere di Roma dove è nata Elodie. Beh, invece mi dicono
1: io sono di Roma, non sono
0: Quartaccio. Ma davvero ho detto Quartacciolo? Ma io devo andarmi a prendere un altro caffè ora, il quarto della mattina. Allora Ettore, benvenuto. Sì. Radio Subasio, che fai di bello nella vita?
1: Allora, io sono un tecnico, sì? Molto fibra internet per, diciamo, privati e aziende.
0: Ecco,
1: tecnico,
0: ok.
1: Telefonico.
0: Ma monti anche la connessione tra il cervello e la bocca alle persone?
1: Certe volte sarebbe da farlo, veramente.
0: Ecco, in tal caso ti prenoto.
1: Lavorare con la gente non è facile, eh? Però,
0: è vero.
1: Dai.
0: Senti, quanto ti manca a te alle ferie? Perché oggi stiamo facendo questo countdown.
1: Ok, io a fine mese vado in vacanza l'ultima di luglio e prima di agosto.
0: Dove vai di bello?
1: Ma io sto a Civitanova, diciamo, qui c'è il mare.
0: Tutto il tuo mare.
1: Non mi muovo. Sì, sto bene, tranquilli.
0: Hai degli hobby?
1: Sì. Il mio hobby preferito è la pesca.
0: Stando
1: qui nel mare, pesca dalla spiaggia con un amico, anche con la barca, però ecco, il mio hobby preferito è quello.
0: Quindi sei tu che porti il pranzo a casa, insomma, il pescato del giorno.
1: Sì, c'ho il congelatore abbastanza pieno.
0: Senti, il pesce più grande che hai preso?
1: Allora, il pesce più grande è un serra sui 3 kg e qualcosa.
0: Ah però.
1: Pesce serra.
0: Bene, bene, complimenti.
1: Non di più.
0: Non ti dico buona pesca perché so che non si dice,
1: no.
0: Quindi ti dico complimenti.
1: Vabbè, tanto per il momento non ci vado.
0: Ah, allora va bene, nessun problema. Senti, la canzone da indovinare qual era?
1: Allora, la canzone era Guaranà di Elodie.
0: Sì, famosa perché è nata nel quartiere?
1: Quarticciolo di Roma.
0: Quartaccio.
1: Quartaccio non c'è.
0: Allora era Quarticciolo.
1: Quarticciolo.
0: No, almeno mi state confondendo stamani. Vabbè, adesso vado a studiarmi
1: a
0: tutta la geografia dei quartieri. Va bene, perfetto.
1: Sì, okay,
0: allora era
1: okay.
0: Giusta la connessione. Annulla l'appuntamento che ti avevo chiesto tra il cervello e la bocca. Va bene.
1: Annulla
0: tutto, anche il caffè a questo punto.
1: Sì,
0: ce l'ascoltiamo allora. Senti, la vuoi dedicare a qualcuno?
1: Sì, beh, dedico questa canzone a mia moglie.
0: Sì?
1: Poi c'ho anche qua mia figlia con la nipotina di 4 anni, Elettra. No, e un bacione a tutti
0: loro.
1: Quanti,
0: benissimo, okay. Grazie, un abbraccio grande. Ciao
1: a
0: Ettore,
1: ciao,
0: ciao,
1: buona giornata. Ciao a tutti.
0: Buon lavoro,
1: ciao,
0: buon ascolto. E noi sentiamo appunto Elodie.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: 1980 su Radio Subasio alle 9.39 abbiamo ritrovato questo grande classico che ci porta di nuovo a parlare di vacanze, perché luglio è il mese della felicità anche per gli altri, no? Anche quando sentiamo dire io parto domani, parto sabato, sto partendo adesso, siamo un po' felici, oltre che un po' gelosi per loro, vero?
1: Buongiorno, siamo in partenza per Amalfi, in vacanza da Massimiliano, Luca, Zoe Scarozza, da Cavi, provincia di Roma. Un saluto a tutti.
0: Divertitevi. Grazie, grazie ragazzi, buon divertimento a voi. Tanti hanno scelto la montagna, tra tutti coloro che ci hanno scritto, tantissimi che purtroppo non riusciamo ad ascoltare, ma che ringraziamo con tutto il cuore. Tanti scelgono il fresco della montagna dopo questa calura che ci ha invaso in questi giorni. Adesso c'è Lazza. Ti prego.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Le vibrazioni su Subasio, tiro a me, io. Tiro a me, Pozzo Vivo, vieni da me.
1: Allora,
0: vieni.
1: Vi spiego.
0: No, non spiegare
1: studio,
0: nulla.
1: No, spiego. In questo studio a microfoni spenti accade di tutto. E quindi mi piace però questa cosa, perché è quell'area un po' goliardica.
0: È che non poi vanno raccontate, perché poi non dopo, capito, può. Rimangono con la curiosità gli ascoltatori. Quindi ora se sei può. Un uomo coraggioso...
1: Va bene. Tu dimmi dove vai in vacanza, che era il titolo di un film, tempo addietro, molto tempo addietro, che puntava anche a definire un po' il profilo dei vacanzieri italiani.
0: Quindi dimmi dove vai in vacanza e ti dirò,
1: chi sei. Esattamente. Dimmi come scegli la vacanza e ti dirò chi sei. Pensate che il 68% dei viaggiatori in genere, vi do questo dato, mangia di più durante le vacanze rispetto a quando è a casa. E qui ci sta, perché uno si lascia andare, si rilassa. Tra l'altro, se fa vacanze, soprattutto in Italia, mi permetto di dire, l'imbarazzo della scelta e della dieta è veramente ampio.
0: Vediamo se indovini. Io vado a mangiare i canederli.
1: Ah beh, ma te ne vai su.
0: Sì,
1: proprio
0: sì, vado al fresco.
1: Vai al fresco, che adoro anch'io. Detto questo, io vorrei sapere, visto che siamo in un periodo di vacanze, beato chi se le può permettere a pieno, sì. Quanto pesa l'offerta enogastronomica nella scelta della vostra vacanza? Cioè, quando andate a scegliere un luogo dove andare a trascorrere un periodo di vacanza, quanto conta? Come si mangia in quella zona lì, perché evidentemente gli italiani soprattutto sono un popolo di buongustai,
0: cioè chi sceglie, dici, prima dal cibo e poi
1: io potrei essere uno di quelli.
0: Io pure,
1: perché quante volte ho escluso alcune mete internazionali soprattutto dove sapevo di non trovare, però magari erano dei preconcetti, poi ci si trova anche bene, non prendete in pieno quello che dico, sono sempre i gusti a guidarci. Ecco, i vostri gusti vi guidano in termini enogastronomici nella scelta delle vostre località di vacanze? È insomma una precondizione che considerate o ne preferite altre? E poi vorrei che a questo punto mi raccontaste dove avete mangiato meglio. Se vi chiedessi per esempio un piatto della vostra memoria vacanziera, qual è? 348-075-8060.
0: E poi diteci anche quanto pesa vostro marito prima e dopo le vacanze.

0: Con Cristina Aguilera siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme, grazie anche oggi per avermi tenuto compagnia, preziosissima davvero, ci siamo divertiti insieme e torneremo a farlo domani mattina. Per tutti coloro che stasera decidono di andare a letto presto, ci sentiamo all'alba alle 5 di domani mattina, vi lascio con Stefano Pozzovivo e prima le breaking news di TGcom 24, edizione delle 10, ciao a tutti!
1: Buona giornata da Federica De Boni. Notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. L'operazione militare statunitense lanciata in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Centrati 80 obiettivi, gli iraniani colpiscono basi americane in Kuwait e Bahrain. Ci sarebbero molti feriti. E sale il petrolio, il WTI a $72.77 al barile. In aumento anche il gas, schizza a €48, il 4% in più. Avvio in negativo per tutte le borse europee. A Milano FTSE MIB a meno 0,48%. Il vertice NATO entra nel vivo con la seconda giornata di lavori. A margine del summit la Premier Meloni ha già incontrato Zelensky e ha ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco di Kiev. Nei colloqui di oggi il faccia a faccia tra Trump e il presidente ucraino. Ieri il nuovo affondo del capo della Casa Bianca contro gli alleati per il mancato aiuto, Italia compresa. Mario Adinolfi agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il presunto sistema di cui il giornalista ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, contestati altri 400 mila euro evasi. Una massiccia operazione di contrasto alla pedopornografia online ha portato alla denuncia di 30 persone, 7 delle quali sono state arrestate in flagranza di reato. L'indagine è coordinata dalla Procura di Catania. Oltre 100 agenti della Polizia Postale sono stati impegnati in perquisizioni personali e informatiche in 17 città, da nord a sud. L'Argentina e la Svizzera si sfideranno nei quarti di finale dei mondiali di calcio dopo aver battuto rispettivamente l'Egitto 3-2 e la Colombia 4-3 ai rigori. L'Albi Celeste è protagonista di una rimonta incredibile negli ultimi 15 minuti. Tennis a Wimbledon, dopo il passaggio in semifinale di Jannik Sinner, oggi ci provano Cobolli che sfida Frey e Jasmine Paolini contro Marta Kostiuk. Queste le breaking news di TGcom 24.

Buongiorno, bentrovati amici di Radio Subasio, da Stefano Pozzo vivo con voi fino alle 13, anche in questo mercoledì numero 8 di luglio 2026. Cominciamo con Pino Daniele, ce la canta giusta.

Basta una giornata di sole. Ma come si fa a dare torto a Pino Daniele? Non si può, non si può. Una bella giornata di sole con il giusto sottofondo musicale. Questo è un quadro, direi, quasi perfetto. Se vi trovate in questa condizione, beh, godetevela, che dirvi. Buondì dal Pozzo, con voi fino alle 13. Tra le tante canzoni, tanti suoni, tante emozioni che abbiamo in ogni momento della giornata qui su Radio Subbaglio, spunta anche un tema di, non discussione, di trattazione, ecco, o di riflessione, come volete voi, che ha a che fare con il periodo, quello delle vacanze, almeno per chi può permettersele. Ma c'è sempre una costante nelle vacanze degli italiani, perché sbirciano ogni volta che si muovono l'aspetto enogastronomico della zona che vanno a visitare. Non dico che sia una fissazione, ma insomma può essere una precondizione per muovere verso una meta piuttosto che un'altra. E allora vi chiedo questa mattina proprio quanto pesa l'offerta gastronomica nella scelta delle vostre località di vacanza. È una precondizione che considerate è ineludibile o ne preferite altre? E qual è il luogo italiano, o non solo, dove avete mangiato meglio? E siccome sapete che sono un goloso, mi piacerebbe anche sapere un piatto della vostra memoria vacanziera che vi è rimasto dentro, e ogni volta che ci pensate risentite il profumo, il sapore. Evocativo, vabbè. 348 075 80 60, per raccontarci le vacanze vissute e quelle che vi piacerebbe vivere, partendo probabilmente, chissà, dalla scelta enogastronomica. Il primo buongiorno di oggi va a Francesca, che ci ascolta e ci saluta da Salerno. Buongiorno a te, Francesca, e buon ascolto a tutti, anche con i Pinguini Tattici Nucleari.

ferro presente. No, quando si tratta di essere un po' imbranati, devo dire che un po', non molto, mi ci riconosco. Vacanze, turismo enogastronomico, molto bene in Italia. Il 68% dei viaggiatori mangia di più durante le vacanze rispetto a quando è a casa. E fin qui ci eravamo arrivati tutti, eh? Mentre uno su otto arriva a consumare fino a 5 pasti al giorno mentre è all'estero. Beh, questa è una condizione che personalmente ho così riscontrato in quei villaggi turistici dove c'hai poco da fare, a parte fare qualche partitella, passeresti tutto il giorno a ruminare, come piace dire a me. Sono però alcuni questi dei risultati della ricerca di una società tedesca leader nel settore turistico che ha analizzato la tendenza in ascesa del turismo gastronomico. Le località di vacanza vengono scelte sempre di più per le esperienze davanti a una buona tavola e non sorprende quindi che gli itinerari dedicati alla cucina siano aumentati del 20% nel 2025. Dalla foto scattata da un noto portale specializzato nella prenotazione di casa e vacanze a conquistare la medaglia d'oro in Europa è Roma. A fare la differenza contribuiscono, preparate l'acquolina, 12 specialità locali. L'ho preparata, tra cui cacio e pepe, bruschetta e supplì, ma la capitale si distingue anche per l'offerta dedicata a chi vuole imparare a cucinare, con 302 corsi, il dato più alto dell'intera classifica. Alle spalle di Roma si piazza Venezia, che guida la graduatoria per numero di ristoranti inseriti nelle guide di settore, un risultato che conferma il valore della tradizione gastronomica lagunare, dai bacari ai cicchetti. Terzo posto per Napoli, che ottiene il primato europeo per numero di specialità locali di alta qualità. Sono 17 i piatti che ottengono il massimo dei voti e lasciatemi aggiungere che non sorprende. Detto questo, quanto pesa per voi l'offerta gastronomica nella scelta della località in cui andare a trascorrere un periodo di vacanza? È una precondizione che considerate oppure ne preferite altre? E qual è il luogo italiano e non solo dove avete mangiato meglio? Poi però c'è la domanda delle domande: se vi chiedessi un piatto della vostra memoria vacanziera, qual è? 348 075 80 60.

L'arrivo dell'estate porta con sé quella voglia di divertimento e stimola nuovi desideri da soddisfare, in particolare il desiderio di trovare un nuovo amore. Così i Gemelli Diversi sul loro nuovo singolo è Desiderio.

Susan Vega. Nei prossimi giorni in Italia con due date, una a Carpi, siamo in provincia di Modena, il 23 e il 24 a Monforte d'Alba, sempre nel nostro bel paese, con le sue canzoni, di cui questa sicuramente è quella più apprezzata, forse più conosciuta dalle parti nostre, anche perché ha avuto anche un'altra cover italiana curata al tempo da Paola Turci. Sono le 10 da 43 minuti. Ora, a proposito di successi, arriva l'Hit Parade cantata da Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

cui con voi parliamo di cibo e vacanze. Vi ho chiesto quanto pesa l'offerta gastronomica nella scelta delle vostre località di vacanza, se è una precondizione che considerate o ne preferite altre. Ma poi qual è il luogo italiano e non solo dove avete mangiato meglio, e se vi chiedessi un piatto della vostra memoria vacanziera? 348 075 80 60.

0: Annalisa. L'informazione torna con le breaking news di TGCom 24 su Subasio, quelle delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Truffa ed evasione fiscale, arresti domiciliari a Roma per Mario Adinolfi. Il giornalista ed ex parlamentare al centro dell'indagine sulla cosiddetta scommessa collettiva con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un danno calcolato dalla procura in 5 milioni di euro. All'indagato contestati anche 400.000 euro evasi. Si riaccende la guerra in Iran. Nella notte offensiva degli USA in risposta agli assalti dei Pasdaran contro 3 navi nello stretto di Hormuz, centrati 80 obiettivi, e Teheran replica bombardando basi americane in Kuwait e Bahrain. Petrolio e gas in forte rialzo, borse europee negative. Al vertice NATO di Ankara, aperta la seconda giornata con la riunione dei leader, Trump anche oggi contro tutti, si dice molto arrabbiato con i paesi dell'Alleanza Atlantica. Siamo stati trattati ingiustamente. Italia pessima, Spagna terribile, la Groenlandia è un grosso problema. La premier Meloni invece incontra Zelensky e ribadisce il sostegno a Kiev. Marine Le Pen condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici, un anno con il braccialetto elettronico. Ricorrerà in Cassazione e correrà alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Se l'appello della leader del Fronte Nazionale sarà accolto, la misura verrà sospesa. Allarme a Manhattan, nel cuore di New York, dove un grattacielo di 37 piani è sotto stretta osservazione per il rischio di un cedimento strutturale. Secondo il sindaco Mamdani, due colonne portanti si sono piegate e all'interno della struttura sono state riscontrate crepe e cedimenti di soffitti. Il quartiere è paralizzato con strade chiuse e traffico in tilt. Calcio, la Svizzera torna ai quarti di un mondiale dopo 72 anni grazie alla vittoria ai rigori per 4-3 contro la Colombia. Nella prossima sfida incrocerà l'Argentina, che ha battuto in rimonta l'Egitto 3-2. L'Albi Celeste sotto di due reti ribalta il match negli ultimi 15 minuti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Terre di Canossa a Campegine e il bivio per la A22 in direzione Napoli. 3 km di incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla 1 direttissima tra il bivio per la variante e Badia viaggiando verso Firenze. Sulla A4 coda di 4 km per incidente tra Trezzo e Dalmine in direzione Trieste. Incolonnamenti per incidente anche sulla A14, sempre per 4 km tra Imola e Castel San Pietro, viaggiando verso Bologna. Sulla A24, coda di 1 km, sempre per incidente tra Castel Madama e il nodo A24 A1 Milano-Napoli, in direzione Roma. Infine, sulla statale 113 settentrionale Sicula, si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Cefalù A20 Messina-Palermo e Campo Felice di Roccella. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Ogni ora un classico, e questa è la formula che trovate ogni ora qui su Radio Subasio. Questa volta torniamo fino al 1981 per i Foreigner con Waiting for a Girl Like You.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? È Noemi nella mattina in cui stiamo parlando di cibo e turismo. Già, perché sono sempre di più gli italiani che scelgono le loro mete pensando anche alla prospettiva di quando si siedono a tavola e trovano magari una cucina che si confà ai propri gusti. Detto questo, quanto pesa per voi l'offerta gastronomica nella scelta delle vostre località di vacanza? È una precondizione che considerate o ne preferite altre?
2: Io di solito vado in vacanza perché mi piace il posto e non per il cibo. A Nosy Be in Madagascar ho avuto la fortuna di assaggiare, e dico fortuna, il fly fox alla cacciatora. Buonissimo. Solo dopo, tornando in camera, ho cercato sul tablet cosa fosse e ho visto cos'era. Comunque lo rimangerei volentieri perché era veramente, veramente buono. Io sono Rosanna e chiamo da Lido di Fermo. Ciao, un bacione.
1: I fly fox, se non ricordo male, sono chiamati anche volpi volanti, insomma, sono grandi pipistrelli tropicali. Beh, come dire, a volte ci si ritrova un po' sorpresi da certi piatti. E voi? 348 075 8060.

0: Stella gemella Eros Ramazzotti, stiamo parlando quest'oggi di cucina e vacanze. Quanto pesa l'offerta gastronomica, se pesa, nella scelta delle vostre località di vacanza? È una precondizione che considerate o non ne preferite altre? E qual è il luogo italiano non solo dove avete mangiato o pensate di aver mangiato meglio? Se vi chiedessi un piatto della vostra memoria vacanziera, quale sarebbe?
1: Sono Rosa, chiamo dalla Svizzera. Noi prenotiamo sempre solo in base al mare e dipende dal grado di relax che ci serve. Quindi se vogliamo un relax proprio massimo, optiamo per la Turchia o Creta, servizi ottimi, direttamente al mare, buona cucina, buon vino. Ma se penso al cibo, allora noi non troviamo nulla di migliore della nostra bella Sicilia o della nostra, oppure della Puglia. Se mi chiedi il piatto, guarda, nessuno supera secondo me i nostri bei arancini e i nostri cannoli siciliani. Un abbraccio, un salutone grandissimo dalla Svizzera, ciao ciao.
0: Un abbraccio anche a te, lì c'è poco da competere, forse.
2: Io per lavoro faccio camionista, perciò mangio sempre in giro, in tutta Italia, e non ho mai mangiato male. Ogni posto ha la sua specialità. Dal punto di vista invece della vacanza, il piatto che mi è rimasto in mente e ci starà per sempre, gli scialatelli in un noto locale di Castel dell'Ovo, Napoli. Spettacolari, è qualcosa di unico, irripetibile. Cristian Navarotta, ciao.
0: È qualcosa di unico, irripetibile, ci si può credere. E voi? 348 075 80 60.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio su Basio.
2: Let a march again. Welcome to the paradise.
3: Quattro abbracci su un caffè.

0: Era l'anno dei mondiali, quelli che abbiamo vinti, l'82. No, dico, visto che siamo in tema, quelli che abbiamo vinti, non quelli a cui abbiamo partecipato. Abbiamo partecipato e vinto. 1982, Eye of the Tiger, Survivor, è una delle colonne sonore di più grande successo internazionale. Radio Subasio in vostra compagnia, il pozzo, come fino alle 13, oggi a parlare di vacanze e cibo. Sì, perché pare che l'aspetto enogastronomico pesi sulla scelta di molti nostri connazionali quando è il momento di scegliere il luogo per andarvi a trascorrervi un periodo di vacanza. Detto questo, è per voi, anche per voi è così, l'offerta enogastronomica delle destinazioni diventa una scelta, come dire, una precondizione che è ineludibile, oppure preferite altre caratteristiche? E qual è il luogo italiano non solo dove avete mangiato meglio? E se vi chiedessi un piatto della vostra memoria vacanziera?
1: Il piatto che mi ricordo di più da una vacanza fatta tanti anni fa, mi pare fosse il 2003, è una pasta asciutta, un piatto di spaghetti alla favignanese, mangiati ovviamente a Favignana, in una piazza bellissima, in un ristorantino dove ho visto il tonno fresco preparato sul momento, e dove accanto a me, a pochi tavoli di distanza, c'era seduto Tognazzi con il Panama bianco in testa, Ricci Tognazzi con il Panama bianco in testa. Quindi ho questo ricordo, un piatto di pasta meraviglioso in un luogo meraviglioso.
0: Wow, prelibatezze con VIP, peraltro Ricci Tognazzi è insomma un apprezzato gastronomo, una persona che apprezza molto la buona cucina. Mi scrive Elisabetta da Roma: mia mamma era originaria di un paese, Trecchina, vicino Maratea, nella poco conosciuta Basilicata, molto conosciuta dal mio punto di vista, dove anche il mare è splendido, senza dover andare in altri posti affollati. Io da sempre mangio benissimo in questi luoghi dove i sapori sono originali e a chilometro zero. Prezzi molto più modici rispetto alle località più note, con il risultato che quelle si stanno svuotando e nei paesi vengono a godere nel palato e nella tasca. Non sempre il detto poco pagare, poco valere è veritiero. Forse, scrive Elisabetta, si dovrebbe pagare un prezzo giusto più basso per non speculare, per non avere davanti un ottimo cibo. È più corretto, dice Elisabetta. Ma sentiamo altre testimonianze.
2: Roberta d'Assisi: beh, che dire, di arte culinaria l'Italia non se batte, da nord a sud è tutto un buon cibo. E poi come dimenticare la bella pizza di Napoli, buona al portafoglio, fritta con la mozzarella, come la mangi è sublime. E per quanto concerne il mare, Sharm el Sheikh è qualcosa che non si può spiegare, è come stare in un acquario.
0: E vabbè, ma con la pizza a portafoglio ti piace vincere facile. E voi? 3480758060. Radio Subasio.
3: Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Sì, nella mattina in cui vi ho chiesto di raccontarmi quanto pesa l'offerta enogastronomica nella scelta delle vostre località di vacanza, se è una precondizione che considerate o ne preferite altre, ma poi dove avete mangiato meglio, e se vi chiedessi un piatto della vostra memoria vacanziera, quale potrebbe essere? E allora mi scrive Rosanna da Roma: per me il cibo è il criterio, mio marito sceglie il mare, io scelgo la trattoria, poi guarda caso finiamo sempre dove dico io. Il posto dove ho mangiato meglio, un'osteria a Polignano, spaghetti all'assassina, che ancora li sogno. Sassina! E poi c'è Claudio che invece mi scrive da Spoleto: ma quale precondizione? Io in vacanza mangerei anche un panino sul cofano della macchina, basta che ci sia il mare davanti. Però il piatto della memoria ce l'ho: la frittura di Paranza a Gaeta, estate 89, con mio padre. Quella non me la toglie nessuno. E poi ancora Manuela da Firenze: quanto pesa? Pesa quanto pesano i 3 kg che riporto a casa ogni anno. Il luogo dove ho mangiato meglio in assoluto è Lisbona, il baccalà in mille modi, ma il piatto del cuore resta la parmigiana della pensione di Vieste, dove andavo da bambina. Capite che il cibo si lega inevitabilmente ha dei ricordi anche dell'infanzia. Sergio, che invece ci ascolta, ci scrive da Sorrento: io e mia moglie ormai scegliamo la vacanza col forchettone in mano, prima guardiamo i ristoranti, poi se avanza tempo pure i monumenti. Meglio di tutto ho mangiato in un agriturismo sperduto in Sicilia vicino Modica, ci siamo arrivati per sbaglio, ci siamo tornati apposta. E poi ecco, questa è una caratteristica interessante: girovagare alla scoperta di posti che poi sì, quelli ci rimangono nel cuore.
1: Devo dire che la cucina che amo di più è quella siciliana, arancino, arancina, a seconda del luogo in cui ci troviamo, della città in cui ci troviamo, e poi la splendida granita, e come la fanno loro non la fa nessuno, insieme alla brioche col tuppo.
0: Ha detto tutto, la nostra ascoltatrice ha detto tutto, anzi no, la chiosa la riservo a Marc Ribot, fotografo francese, che ha detto: la cucina è il paesaggio di un paese trasformato in piatto.

0: Tempo di informazione, quella che torna è quella delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, avverte il presidente degli Stati Uniti. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia all'Alleanza Atlantica, dalla Spagna definita senza speranza all'Italia giudicata pessima sulle basi USA. Volano i prezzi di petrolio e gas dopo i nuovi scontri davanti allo stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane. Il WTI sale a 72,77 dollari al barile, in rialzo del 3,3%. Il Brent raggiunge i 72,48 dollari. Il prezzo del gas è balzato a 48,5 euro. In rosso le borse europee. La Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Addinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis, Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine nel match che vale la semifinale affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. L'alta pressione si consolida ulteriormente sul Mediterraneo e sull'Italia. Quella di oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche velatura in transito al centro-nord, un po' più diffuse e significative nelle regioni del Triveneto, e un po' di nubi in sviluppo in queste ore sulle zone montuose alpine ed appenniniche. Nelle prossime ore qualche locale rovescio temporale sarà possibile essenzialmente sull'Appennino meridionale. Le temperature sono previste in ulteriore aumento al nord e sul versante adriatico, in particolare nelle regioni nord-occidentali, per effetto anche di venti di phoen che si attiveranno in queste ore. Le temperature potrebbero battere alcuni record, con valori attesi fino a 38-39 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

Cocciante, il titolo dell'album di Recanto Cocciante pubblicato nei primi anni 80, era zeppo di singoli di successo, tra gli altri anche quello che suoniamo in questa collection, Un nuovo amico.

0: Angelina Mango, la stagione del suo rientro sulle scene. Sono mesi veramente molto molto molto impegnativi, ma erano anche molto attesi dai suoi fan, che hanno salutato con grande piacere il rientro in questo 2026 definitivo sulle scene musicali. Sono le 12 da 13 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia come il pozzo fino alle 13, e da questo momento un'altra accoppiata da sballo, oserei dire. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ho messo via Ligabue, ho messo via i saluti per voi, saluti arretrati, la parentesi pretestuosa per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come? Mi chiedete in molti. Beh, semplice, 348 075 8069, prelevo i primi tre in questo caso. Patrizia che ci ascolta ci saluta da Lucca, Giulia che ci ascolta ci saluta da Cervia, siamo in provincia di Ravenna, e Grazia che ci ascolta ci saluta da Marcianise, siamo in provincia di Caserta. Per tutti, Samurai J. Yeah, yeah, yeah.

Qualche sera fa è stata protagonista di un Radio Subasio Music Club live travolgente. Di chi parlo? Ma semplice, di Elettra Lamborghini. Se ve la siete persa, andatela sul nostro sito a rivederla. Anche con Bam Bam Bambina.

0: Cause I gotta have faith.
1: No, va detta così, fake, così spiro proprio. George Michael era il 1987? Eh sì. No, così tanto? Eh sì, così tanto. Va bene, parlando di tempo invece, è tempo che si sveli il tema che si tratterà nella pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio, e lo faremo a breve con Davide Berton, che in questa settimana vi accompagna in quella porzione di giornata. Intanto però ci sono i corpi celesti cantati da Giorgia.

0: principio fu Batracomio Macchia, il titolo originale, poi cambiato in corsa perché forse era un po' troppo complicato nella battaglia del sesso. Raff, da un lontano 1989, buongiorno. Lei nell'89,
1: buongiorno,
0: quanti anni aveva?
1: Ne avevo meno uno nell'89.
0: Non
1: eri
0: nato?
1: Meno uno.
0: Ma
1: no,
0: pensa te, pensa te. Vabbè, quindi non ti puoi ricordare una famosa querelle tra bikini o costume intero che girava intorno agli anni 70-80.
1: No,
0: tu
1: però
0: sei per?
1: Per gli anni 70 o anni 80, chiedi?
0: No, parlo del bikini o del costume intero.
1: Beh, allora, il bikini a volte mi risulta un po' scomodo, mi rimane difficile sistemarlo, ok? Però in generale, comunque, sì, il bikini.
0: Adesso
1: dai,
0: mi ha fatto tornare in mente che qualche anno fa, sì, c'era un curioso costume adamitico per gli uomini con una specie di monopezzo. Che,
1: ah, so, certo, certo. Vedi, amici, parleremo proprio di questo, se non a luglio, quando parleremo dell'anniversario del bikini, 80 anni festeggiati pochi giorni fa, e il pubblico, comunque le persone si dividono tra chi preferisce utilizzare il costume intero, chi il bikini, chi solo una parte sola, micro o macro dimensioni per
0: di
1: quanto
0: cosa,
1: riguarda,
0: scusa,
1: per quanto riguarda,
0: ah,
1: il,
0: sì,
1: tessuto,
0: sì, sì,
1: cioè se lasciare scoperto troppo,
0: certo,
1: oppure,
0: certo,
1: troppo poco. Alla fine uno,
0: ma bisogna anche saperli portare con una certa proprietà di, così, di portamento, no?
1: Innanzitutto bisogna ricordarsi di portarli. Beh, e poi una volta che li porti inizi a capire, ok, questo mi sta bene, questo mi sta male, l'ho provato a casa, a casa mi stava meglio.
0: Tu boxer o slip?
1: No, boxer, cioè lo slip solo se sei, cioè, capito, una roba,
0: ci siamo capiti. No, va bene, no, vogliamo ricordare il numero?
1: Sì, 348 075 8060.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, i saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento domani, come ogni giorno alle 10. No, alle 10. No, domattina ci sentiamo un po' prima, alle 9. Vi do questa notizia. Cominceremo alle 9 per un'altra porzione di giornata da trascorrere insieme. È veramente tutto. Ora torna l'informazione, il breaking news di TGCom 24 che aprono ufficialmente il nostro pomeriggio perché sono le 13 in punto e come sempre fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Al vertice NATO le nuove accuse del presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia: colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Missili balistici su Kiev, colpita anche Kharkiv, in risposta a droni sulla raffineria russa di Saratov. Fermo impegno per voi, ribadisce Meloni a Zelensky, che attende il bilaterale col presidente degli Stati Uniti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva con cui sarebbero stati raccolti milioni dai privati. Dando di 5 milioni, 400.000 euro sarebbero stati nascosti al fisco. Ispezione all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul clamoroso furto delle 80 fiale di fentanyl. La struttura dovrà mettere a disposizione una relazione che illustri l'intero sistema organizzativo di custodia e tracciabilità dei farmaci. Calcio: dopo il 3-2 argentino sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Tennis: a Wimbledon oggi i quarti Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa del traffico intenso tra il bivio per la A22 e Reggio Emilia in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A1 direttissima tra Badia e il bivio per la variante viaggiando verso Bologna. Sulla A23 coda di un chilometro per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Infine sulla statale 114 orientale Sicula si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Augusta. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13:05 minuti, comincia la nostra pausa pranzo insieme. Ciao a tutti amici, buon mercoledì da Davide Berton. Oggi si parla di costumi e non quelli di carnevale, d'altra parte. Tears for Fears.

Shout, Tears for Fears, la collection che ha aperto la nostra pausa pranzo insieme. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Bertone. Fatemi salutare anche Stefano Pozzovivo che vi ha tenuto compagnia nel corso della mattinata fino ad arrivare a ora di pranzo. Pausa pranzo, quella di oggi, dedicata a delle candeline, ben 80, ma anche a uno degli oggetti, il capo d'abbigliamento iconico, direi talmente iconico da essere diventato indispensabile, cioè il bikini. Faremo un salto nel 5 luglio del 46, quando tra l'altro un ingegnere automobilistico presentò al mondo questo nuovo capo d'abbigliamento. Non trovo il nesso tra l'ingegnere automobilistico, però probabilmente serviva qualcosa di comodo, sicuramente. Ne parleremo tra poco. Adesso Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: più.
1: Ermia con Berlino su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, quella del mercoledì, siamo a metà settimana, amici, ma pochi giorni fa si è festeggiato un compleanno molto particolare, molto speciale, uno dei simboli dell'estate, che non è l'ombrellone, non è la sdraio, non è neanche il traffico, è il bikini, che ha compiuto 80 anni. 5 luglio 1946 il francese Louis Réard, un ingegnere automobilistico tra l'altro, lo presentò al mondo, un costume minuscolo che poi avrebbe rivoluzionato la moda e il modo di vivere corpo e libertà in spiaggia e non soltanto. Il nome arriva dall'atollo di Bikini nel Pacifico, quindi comunque esiste, cioè non l'hanno inventato così da zero, è una cosa che già esisteva. Da lì poi è diventato un'icona grazie a modelle, attrici al cinema, indimenticabile quello di Ursula Andress in 007. Oggi è tornato però di moda anche il costume intero e qui apriamo lo scambio di messaggi, lo scambio di esperienze, di gusti, i vostri. Voi cosa scegliete? Bikini o intero, fantasia tinta unita, oppure quello che c'è va bene tutto? Perché tanto comunque l'importante è andare al mare, sentirsi bene con se stessi, prendere un po' di sole e poi non importa quello che ho addosso o che non ho addosso. 348 075 8060.

0: Zucchero con Vanessa Carton, Indaco dagli occhi del cielo su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, quella di oggi tutta dedicata al compleanno del bikini. 80 anni per un simbolo dell'estate e non soltanto, è diventato un vero e proprio simbolo di moda, un'icona grazie anche a delle apparizioni indimenticabili, quello di Ursula Andress in 007 Licenza di uccidere. Ma voi invece preferite l'utilizzo del bikini? Siete più per il costume intero? Ci sono delle regole che vi siete imposti e perché?
1: Ciao, mi chiamo Rita, telefono dai Biesi.
0: Ciao Rita.
1: Per me è il costume intero, perché dovrebbe essere obbligatorio sopra i 50 anni.
0: Ah, dici?
1: Indipendentemente dal fisico.
0: Ma no, dai.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie Rita, quindi obbligatorio sopra i 50 anni. Sicuramente scherzava, in ogni caso anche Rita dice ok, io utilizzo il costume intero, dovrebbe essere obbligatorio. 348 075 8060.

0: Anastasia, Sick and Tired su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, quella di oggi dedicata agli 80 anni del bikini, ma alla fine ci stiamo ritrovando a parlare di bikini sì, bikini no, oppure costume intero, oppure sopra una certa età ha senso. Almeno questi sono i messaggi che stanno arrivando al 348 075 80 60. C'è chi dice: senti, ma sai che c'è? Io devo star comoda, mi voglio abbronzare il più possibile, alla fine.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Sono Silvana da Nettuno.
0: Ciao Silvana.
1: Io preferisco mettermi il bikini.
0: Ecco, vedi.
1: Perché così prendo meglio il sole. Non è una questione estetica.
0: No.
1: È soltanto una cosa pratica.
0: Una questione pratica, alla fine sei più libero, sei più libera, si asciuga tutto, senza problemi. Cinzia da Livorno, personalmente sì, bikini sì, ma con pantaloncini. Punti di vista, scelte 348 075 8060.

0: La grande voce di Laura Pausini, Due innamorati come noi, dal 96 su Radio Subasia, in chiusura della nostra pausa pranzo, quella di oggi dedicata agli 80 anni del bikini, ma non soltanto. Alla fine è diventato più un dibattito su bikini sì, bikini no, costume intero in spiaggia, perché e perché no.
1: Buon pomeriggio carissimo Davide, sono Teresa da Roma.
0: Ciao Teresa.
1: Io ho 56 anni,
0: sì.
1: Il costume, il bikini lasciamolo alle giovani, alle ragazze.
0: Beh, alla fine dai, si può usare, no? Perché
2: salve,
0: no?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: La signora che poco fa ha asserito che sopra i 50 anni costume intero ha perfettamente ragione. Io per esempio ho avuto un bel fisico, sono alta 1,72 m, peso 57 kg da sempre, certo ho avuto due gravidanze, con un cesareo, però insomma potrei benissimo mettermi un due pezzi. E a volte lo metto, però l'eleganza del costume intero è unica. Ciao Simona.
0: Ciao Simona, grazie. Beh, quindi l'eleganza comunque del costume intero, dici, non si batte.
3: Buongiorno,
0: buongiorno.
3: Io sono Paola.
0: Sì.
3: Preferisco i bikini, anche se ho 68 anni, perché stare in costume non è una questione di bellezza, è una questione di come uno si sente libero e di come uno si piace. Mi sembra giusto che ognuno scelga come prendere il sole e come essere libero.
0: Possiamo essere liberi di prendere il sole come ci pare? Forse sì. Grazie a tutti amici, domani abbiamo una nuova pausa pranzo da vivere insieme. Radio Subasio.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia: colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. White. Accusati di spionaggio per conto dei russi, due arrestati a Roma, c'è un ex 007 italiano, coinvolti altri quattro militari della cybersicurezza, davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi, principale indagato un 59enne già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti, due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati. Danno di 5 milioni, 400 mila euro sarebbero stati nascosti al fisco. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti, Cobolli Ferri e Kostiuk Paolini. Calcio, dopo il 3-2 argentino sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco, domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incendio tra Lodi e Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano, in entrambe le carreggiate. Sono le operazioni doganali a causare code invece sulla A9 dei Laghi, tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci, verso la Svizzera. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti e code tra Latisana e Sanstino di Livenza, verso Venezia. Sulla tangenziale nord di Torino, code tra Venaria Stadio e la tangenziale sud, procedendo verso la A32 Torino-Bardonecchia. Code anche sulla tangenziale di Napoli tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine sulla statale 387 del GRI, traffico bloccato per un incendio a Serdiana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

14:06, archiviata la pausa pranzo, quella del mercoledì, siamo pronti a dare via al nostro pomeriggio insieme. Buona estate a tutti, amici, da Davide Bertone, la collection è di Mina. Ancora, ancora, ancora.

0: piano per questo sotto di te.
1: Veleno Tananai su Radio Subasio nel nostro pomeriggio insieme, archiviata anche la pausa pranzo, quella di oggi, amici. Un lungo pomeriggio fino alle 17, lo sapete, l'appuntamento a partire dalle 15 è quello con il jukebox. Più tardi tutte le informazioni per diventare protagonisti. Nel frattempo continua a regalarci emozioni con i ricordi del suo concerto a Roma Tor Vergata, ultimo, Cascare nei tuoi occhi.

Da 96 Biagio Antonacci, se è vero che ci sei su Radio Subasio nel nostro pomeriggio insieme. L'estate 2026, amici, è fatta anche di canzoni di qualche tempo fa che vengono riportate all'attualità, all'estate di quest'anno. È il caso di America di Gianna Nannini, dal 1979 al 2026, non da sola però, con Marrakesh. Questa è America su Subasio.

0: Dopo Farfalle nello stomaco, il singolo realizzato insieme a Noemi, ritorna Cioffi con la sua hit per quest'estate, con un nome che si ripete simultaneamente, cioè Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Bittersweet Symphony, The Verve su Radio Subasio, quasi in chiusura di questa seconda ora insieme. Buon mercoledì pomeriggio, amici, da Davide Bertone. Fatemi salutare un po' di amici che si stanno affacciando in questo momento al 348-075-8060. Fiore all'ascolto, e poi ancora Eleonora da Firenze. Buon pomeriggio a te e buona estate anche a Silvia che ci sta ascoltando in questo momento attraverso l'app di Radio Subasio. C'è Francesco Gabbani adesso, Summer Funk.

con la notte su Radio Subasio in chiusura di questa ora insieme. Amici, lo sapete, tra pochi minuti alle 15 riparte un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Per un'ora siete voi protagonisti, voi con le vostre canzoni preferite. 348 075 8060, a questo numero potete inviare, e potete farlo già da adesso, messaggi vocali o di testo con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi nella prossima ora. Nel corso della prossima ora sarete voi protagonisti con la vostra voce e le vostre canzoni preferite. Ritorna tra poco dalle 15 il Jukebox di Radio Subasio.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 15.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia: colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Missili balistici su Kiev, colpita anche Kharkiv, in risposta a droni sulla raffineria russa di Saratov. Fermo impegno per voi, ribadisce Meloni a Zelensky, che attende il bilaterale col presidente degli Stati Uniti. Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati, danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgo Rose nel Reatino, 2 morti e un ferito grave, si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna, analogo episodio nel 2023, in quel caso persero la vita 3 lavoratori. Calcio, dopo il 3-2 argentino in rimonta sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra-Argentina-Svizzera. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Queste le breaking news di TGCom 24.

Beat. Le 15:04 minuti, continua il nostro mercoledì pomeriggio insieme su Radio Subasio e riparte l'appuntamento con il Jukebox. Un'ora tutta dedicata alle vostre canzoni preferite, alle vostre dediche, ai vostri messaggi che ci state già inviando e siete tanti, tantissimi al 348 075 8060. Per partecipare, messaggio vocale o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Partiamo con una collection e ad inaugurare questo pomeriggio ci pensa Francesca dalla provincia di Milano. Vorrei ascoltare David Bowie con Heroes.

David Bowie, Heroes, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi, brano scelto da Francesca dalla provincia di Milano. Abbiamo inaugurato così il nostro appuntamento. 348 075 8060, messaggini vocali o di testo con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare, condividere o dedicare a qualcuno. Fatemi salutare intanto Riccardo da Firenze, so che è all'ascolto in questo momento, e poi ancora Lorenza invece, mi piacerebbe sentire il nuovo brano di Baby K, Tuca Macarena.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Simona da Portici e vorrei ascoltare Di sole e d'azzurro di Giorgia. Grazie.

0: d'azzurro.
1: Meraviglioso riascoltare Di Sole d'Azzurro, la grande voce di Giorgia su Radio Subasio. Siamo nel jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Buon pomeriggio anche a Rita all'ascolto da Santa Maria degli Angeli. Finalmente è tornato jukebox. Eh sì, è tornato. E poi ancora saluti a Claudio che ci sta ascoltando in questo momento. Dov'è il messaggio invece di Matteo? Eccolo qui da Castelfidardo. Buon pomeriggio anche a voi. Spazio alle vostre voci. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Subasio, sono in macchina con mia madre, veniamo da Jesi nelle Marche. Ci chiedevamo se poteste mettere Click Boom di Rose Village.

Boom, Rose Villain su Radio Subasio nell'ora del jukebox con le vostre canzoni preferite, amici. 348 075 8060, oppure, oggi non ve l'ho ancora detto, potete diventare protagonisti ogni giorno della settimana anche attraverso la nostra app, quella di Radio Subasio. Vi invito sempre a scaricarla, è gratuita e vi dà la possibilità di scegliere la vostra canzone preferita e anche di dedicarla a qualcuno o semplicemente ascoltarla perché è il momento giusto per farlo. Eleonora da Firenze, ad esempio, ci ha scritto: ciao Radio Subasio, sono Eleonora da Firenze, vorrei ascoltare Antonello Venditti con Amici Mai.

0: buon pomeriggio Lato Subasio, Maurizio da Cisterna. Oggi a lavoro e voglio dedicare la canzone Tu mi piaci tanto a Donatella, anche lei a lavoro.
1: Tu

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Safe, tu mi piaci tanto su Radio Subasio nell'ora del jukebox, amici, le vostre canzoni preferite e voi che siete i protagonisti con i vostri messaggi vocali o di testo al 348 075 8060. I saluti anche a Vincenzo all'ascolto in questo momento e poi ancora Thais da Rimini, buon pomeriggio anche a te. Sonia, ciao, buon pomeriggio, buona estate, spazio alle vostre voci, sentiamo chi c'è.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: ti sento. Abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buon pomeriggio amici da Davide Berton. Spazio alle vostre richieste anche per quanto riguarda le hit dell'estate 2026. Spazio alla vostra voce, sentiamo chi c'è. Jukebox time.
1: Ciao, sono Patrizia da Montepulciano e vorrei sentire Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Grazie, ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Al vertice NATO ancora accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. Ed Ankara Trump ribadisce Groenlandia importante per noi. La dichiarazione finale del summit definisce Mosca minaccia a lungo termine. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca ruggisce. Per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Borse europee in rosso col ritorno dell'alta tensione a Hormuz. Volano petrolio e gas, possibile un'ulteriore chiusura dello stretto. Intanto sale l'attesa per i verbali del Federal Open Market Committee. Saranno pubblicati tra poche ore. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Santa Anatolia di Borgo Rose nel Reatino. Due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta romana la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati sottratti ingenti risparmi ai privati. L'accusa: danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Calcio: dopo il 3-2 argentino sull'Egitto in recupero e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Le 16:06, il nostro mercoledì pomeriggio continua ed è tornata anche Katia Giuliani. Ciao Katia.
1: Eccoci, ben ritrovato. Eccoci caro qua. Davide, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio, pronti a giocare? Lo faremo per tutta la prossima, per tutta quest'ora in realtà.
1: Certo, esatto. Quindi tenetevi belli attivi e concentrati. Arriviamo tra poco, subito alla collection Eros Ramazzotti, una storia importante.

0: Una storia importante, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Katia, io non vedo l'ora di giocare insieme a te,
1: sì,
0: insieme ai nostri amici.
1: Io sì, sono qui, non stavo nella pelle e non ci ho dormito neanche
0: perché
1: stanotte, devo dire la verità.
0: La serie TV misteriosa di questa settimana è una di quelle che mi hanno tenuto incollato allo schermo.
1: No, a me lo dici, io sono appassionata di questo genere.
0: La guardavi anche
1: ma io,
0: tu?
1: Io le guardo tutte, basta che ci sono dei poliziotti, dei crime, delle cose da risolvere, ecco, le guardo tutte.
0: Ecco, vedi però, secondo me saremo in tanti.
1: Anche secondo me, sì, visto il successo
0: allora,
1: che ha avuto.
0: Però
1: insomma,
0: cosa possiamo dire ai nostri amici per farli arrivare alla soluzione? Qual è la il titolo misterioso di questa serie TV? Cosa possiamo
1: allora,
0: dire?
1: Intanto diciamo che sono state 11 stagioni.
0: 11 stagioni.
1: Insomma, già questo ti fa capire il grado del successo, perché sì, di solito quando non hanno grande successo sono un po' meno.
0: Esatto. Ambientata a Roma, tu hai parlato prima di...
1: Di cosa ho parlato?
0: Di poliziotti.
1: Non dovevo dirlo.
0: No, vabbè, ambientata a Roma, però. Sai cosa posso aggiungere?
1: Un piccolo spoilerino, piccolino, era da tanto che non lo facevo. Poco.
0: Possiamo dire però che è andata in onda originariamente dal 2000 al 2012.
1: Ok, ma anche perché sono tante le serie che hanno i poliziotti come protagonisti.
0: 348 075 8060.

0: Kele Bravi, Che Pechegno, Nero Bali su Radio Subasio. Ho fatto la lista, eccoci sì. qua. Stiamo giocando con
1: una serie famosissima.
0: Sì, bello.
1: Abbiamo dato degli indizi abbastanza eloquenti, anche se poi non è detto che no.
0: Vabbè, abbiamo detto che 11 stagioni.
1: Esatto. Quante ce ne sono di serie che ha fatto 11 stagioni?

0: Sei fantastica, Max Pezzali su Radio Subasio. Katia, ci voleva un ascoltatore rapido nel darci la risposta.
1: Un ascoltatore rapido, sì. Chi è? Chi è questo rapido?
0: Diamo il benvenuto a Gennaro da Napoli. Ciao Gennaro.
1: Ciao Gennaro.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Ecco.
1: Ma buon pomeriggio a te. Come sei messo a quest'ora del pomeriggio, Gennaro?
2: Fa caldo. Fa caldo. Sto lavorando, sto in giro e fa caldissimo.
0: Di cosa ti occupi, Gennaro?
2: Sono un corriere, sì. Però invece di consegnare i pacchi consegno ossigeno terapia domiciliare.
0: Ok, quindi comunque
1: mi sembra una consegna importante.
0: È una consegna importante. Quindi sì. Comunque sei in giro tutto il giorno, in ogni caso fai un sacco di chilometri.
2: Sì, esco la mattina alle 7:30 e adesso sto tornando in ufficio.
1: E ovviamente tutti questi chilometri te li fai ascoltando noi.
2: Sì, dalla mattina fino alla sera, quando torno a casa.
0: Bravo. Grande, bravo Gennaro, così si fa. Senti Gennaro, allora noi abbiamo giocato con una serie TV misteriosa, abbiamo fatto anche sentire una parte della sigla. Tu ricordi qual è?
2: Distretto di polizia.
0: Distretto di polizia. Dai, sì.
1: No,
0: sì.
1: Ma posso chiederti una cosa, Gennaro? Tu la guardavi?
2: Sì, come?
1: C'è un'attrice o un attore che ti piaceva particolarmente? Perché io e Davide abbiamo disquisito prima.
2: Erano tutti bravi, ma c'è una scena che io la riguardo anche spesso su TikTok. La morte dell'ispettore Belli, che poi viene interpretato da Ricky Memphis.
0: Okay. Sì, sì.
2: Quella scena di quando lo sparano, che poi viene comunicata al distretto che era stato sparato, poi sta in ospedale, poi muore, il funerale. È bellissimo quella scena.
1: È bella la scena.
0: Cioè, nel senso,
1: è messa così, non
0: nel
1: è
0: senso che.
2: No, vabbè, no, nel senso come interpretano loro.
1: Che è coinvolgente, insomma. Sì.
0: Emozionante. Emozionante. C'era Ardenzi, che era Giorgio Tirabassi, che non,
2: Giorgio Tirabassi,
0: insomma,
2: sì.
0: stava molto male per questa cosa, perché erano praticamente
2: cresciuti
0: fratelli.
2: Sì.
0: Senti, Gennaro, chi salutiamo prima di andare?
2: Salutiamo mia moglie Brigida, sì, e le mie figlie Chiara, Sara e Ilaria.
0: Oh, le salutiamo tantissimo anche noi. Ciao Gennaro, grazie mille. Buon
1: grazie
0: rientro a casa. Ciao.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Jure, Breathe su Radio Subasio. Katia, sai che succede il fenomeno, no? Che generalmente sì. Si fa, eh?
1: Sì.
0: Insomma, viene chiamato fenomeno perché alla
1: fine... perché è qualcuno che fa qualcosa di talmente strano e bizzarro che poi diventa, no? Come dire...
0: fenomeno detto tra amici.
1: Da baraccone.
0: Un fenomeno. Oggi però abbiamo un fenomeno vero.
1: Reale.
0: Un vero fenomeno. Si chiama Tim Sweeney, è il creatore di un videogame Fortnite, fortunatissimo, che è diventato uno dei più grandi proprietari terrieri privati della Carolina del Nord. Grazie al suo patrimonio ha acquistato per ben 200 milioni di dollari 50.000 acri di foreste in 15 contee con un solo obiettivo: farci un villaggio turistico?
1: No.
0: Costruirci casa? No.
1: Per proteggere gli ecosistemi dalla speculazione edilizia. Fa riflettere questa cosa, perché una persona abbastanza ricca, che invece di comprare, come succede spesso, un altro yacht, un'altra villona,
0: abbastanza ricca, ecco, 200 milioni di dollari in alberi,
1: ecco, appunto, quindi invece compra ecosistemi per lasciarli stare, capito, per farli,
0: lui li compra, li chiude, dice, così non li può toccare nessuno,
1: hai capito?

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Cesare Cremonini, I Love You su Radio Subasio. Beh, il nostro pomeriggio sta per terminare, ma si apre una nuova pagina insieme a Katia. Oggi si parla di
1: rapporto zii-nipoti.
0: Ah, che bello.
1: È bello,
0: che
1: sì, bello. Perché comunque a quanto pare sì, non è automatico, non è necessariamente sempre così, però si crea un bel rapporto tra zii e nipoti, a volte tanto stretto, diventano come degli amici, dei confidenti.
0: Vero,
1: no?
0: Vero.
1: E quindi magari si stringe un rapporto molto più forte che con i genitori, parlo per i nipoti, perché si raccontano cose per esempio agli
0: sì.
1: zii che ai genitori non racconti, per dirne una.
0: Sono delle cose che magari no, non riesci a dire ai tuoi genitori e lo fai con lo zio o la zia, perché è un attimo spostato rispetto al baricentro, no, dell'autorità,
1: esatto,
0: del genitore, e invece con lo zio o con la zia, bello,
1: esatto,
0: e ti puoi anche andare a divertire.
1: Ecco, appunto, quindi ecco, vogliamo sapere da voi nel corso della prossima ora il rapporto con i vostri zii, o se a vostra volta siete zii voi, ci raccontate che rapporto avete con i vostri nipoti.
0: Esatto, come vi comportate, cosa fate per entrare nel cuore dei nipotini. 348 075 8060, ne parlerete insieme a Katia nel corso della prossima ora.

0: Chiudiamo con Miley Cyrus e Lizzy Birmingham il nostro appuntamento di oggi. Katia, io vado.
1: Va bene, Davide.
0: Vado, ci risentiamo.
1: Ti aspetto domani, anzi, sì. Tu aspetti me. Perché
0: sì, ti aspetto io domani, amici. Domani dalle 13. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. Un uccellino mi ha detto che daremo all'Ucraina i diritti per produrre i missili Patriot, ad annunciarlo Trump durante il bilaterale con Zelensky in Turchia. Quanto a Putin, ha aggiunto il presidente americano, ci parlo molto e lui vuole che la guerra finisca anche se in molti non ci credono. Intanto missili di Mosca sulla capitale ucraina. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Balzo del petrolio, aumenta il prezzo del gas. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla Pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Nel luglio del 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. È grave ma non in pericolo di vita il dirigente medico accoltellato questa mattina nel centro ASP di Palermo. Francesco Paolo Sutera è stato colpito con 2 fendenti alla spalla e al volto da un uomo che richiedeva una carrozzina per una parente, ma la documentazione era incompleta. Tennis a Wimbledon, niente semifinale per la Paolini. L'azzurra battuta dall'Ucraina Kostyuk, che si è imposta in 2 set per 6-3-6-2. Cobolli in campo contro il britannico Ferri. Calcio, presentato in conferenza stampa ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Il tecnico portoghese assicura: vogliamo dominare fin dal primo incontro. Questa è la breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Stiamo entrando nel pieno della terza ondata di caldo di quest'anno. L'anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico sul Mediterraneo, sull'Italia anche nei prossimi giorni e probabilmente per tutta la prossima settimana. Le temperature quindi rimarranno molto elevate, anzi gradualmente aumenteranno. Già nei prossimi giorni si toccheranno punte vicine ai 40 gradi in Sardegna, poi da martedì probabilmente si potrebbero anche sfiorare i 45 gradi in Sardegna e Sicilia, ma in molte località del centro sud si sfioreranno i 40 gradi. Intanto domani il tempo sarà complessivamente soleggiato, attenzione nel pomeriggio allo sviluppo di temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici del centro-nord. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

17:05, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme anche nel corso delle prossime ore. Subito Frankie Goes to Hollywood, questa è la collection, relax.

andiamo, abbiamo iniziato con il piedino giusto anche oggi. Frankie Goes to Hollywood, la nostra collection su Radio Subasio. Parliamo del rapporto che si crea a volte tra zie e nipoti, un rapporto che spesso, lo si diceva anche prima, è speciale, no? Perché i nipoti si confidano anche con gli zii, con le zie, e in qualche modo li viziano anche gli zii e le zie, no? Li ascoltano, li sanno ascoltare, quindi si instaura a volte un rapporto di amicizia, e spesso inizia proprio quando i nipoti sono nipotini ancora, no? Sono molto piccoli, e dura poi anche da adulti crescendo, per cui magari vai proprio dagli zii, no? A raccontare i drammi sentimentali o a chiedere consigli per quei motivi lì, vai dalla zia o dallo zio. E noi vogliamo sapere voi che rapporto avete con i vostri zii e da zii, se avete dei nipoti, che rapporto avete instaurato, avete creato, state creando con i vostri nipoti o nipotini, che dir si voglia. Ecco, raccontateci un po' qual è anche il segreto per essere lo zio o la zia del cuore, ci piace sapere anche questo. 348 075

0: Tiziano Ferro su Radio Subasio per dirti ciao. Si parlava del rapporto con gli zii, perché non tutti hanno avuto la fortuna di avere uno zio o una zia del cuore. Chi li ha avuti spesso se li ricorda benissimo, perché lo zio, la zia a volte sono veramente una figura speciale, no? Non sono genitori, quindi non hanno tutto il peso delle regole quotidiane, no? E non sono neanche estranei, però, quindi stanno in quella zona bellissima in cui possono ascoltare, viziare un po', proteggere, consigliare, fare un po' da rifugio, no? E forse proprio per questo, per molti bambini e adolescenti, il rapporto con gli zii è diverso, come si diceva prima, quindi ci si confida più facilmente, ci si sente meno giudicati anche, c'è anche questo, si trova un adulto che può dire le stesse cose di un genitore ma con un tono che arriva meglio sostanzialmente. Poi ci sono anche gli zii che diventano quasi secondi genitori, no? Quelli presenti sempre, quelli delle vacanze, dei regali, delle uscite, delle telefonate. E quindi parliamo proprio di questo: che rapporto avete avuto con i vostri zii? Ce n'è uno in particolare che vi ha lasciato un segno particolare, o magari ancora oggi avete un rapporto particolare speciale con lui o con lei? E per chi è zio o zia, che tipo di presenza siete nella vita dei vostri nipoti? Quella complice, quella severa, quella che vizia un po', quella che ascolta, o quella che arriva sempre con il regalo sbagliato, che ci sono anche questi, o con le migliori intenzioni? 348 075 80 60 su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto subito la musica firmata Alex Warren, questa è Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Standing Ovation, Vasco Rossi su Radio Subasio, mentre si parla di rapporti zii-nipoti. Vi abbiamo chiesto che rapporto avete con i vostri zii, se avete uno zio o una zia del cuore, perché il rapporto con gli zii, a quanto dicono anche gli esperti, è un rapporto speciale.

0: E poi se siete zia a vostra volta, che rapporto avete con i vostri nipoti?
1: Ciao Subasio, ciao Katia.
0: Ciao.
1: Sono Emanuele Selcilama. Allora, io sono sia zio che nipote. Da nipote posso dire e affermare che sono meglio i zii che chiamo zii, ma non lo sono. Che quelli di sangue,
0: ecco.
1: Cioè mi hanno fatto più da zii persone strane che i veri zii, e da zio posso dire che è un mestiere difficile quanto fare il padre. Io ho una nipotina che si chiama Evelyn, di 8 anni, è un tornado di energia e cresce con mia figlia che ne ha 7.
0: Sì.
1: Però non riesco a trovare un punto d'incontro perché c'è un continuo odio amore, mentre con i miei zii io ho sempre avuto un bellissimo rapporto. Sarà perché la bacchetto e cerco di insegnargli delle cose che magari i genitori non vogliono, però siamo sempre il cane e il gatto.
0: Insomma,
1: vediamo quando crescerà,
0: ecco,
1: come andrà a finire.
0: Vediamo, infatti, insomma, un rapporto un po' turbolento, anche perché da quello che capisco ti sostituisci un po', no, al genitore, quindi diventi un po' una figura ostica in tal senso. Però dai, vediamo, magari crescendo le cose potrebbero migliorare, o anche no. Non è detto. Voi avete uno zio, una zia del cuore, o siete zia a vostra volta? Che zii siete? Cioè che tipo di presenza siete per i vostri nipoti? 348 075 80 60.

0: Believe Cher su Radio Subasio. Rapporto zii nipoti, com'è il vostro rapporto con i vostri nipoti o con i vostri zii?
1: Buonasera, sono Rita da Nettuno. Io sono sia una nipote che una zia. Ho dei zii a cui devo tanto, due in particolar modo. Una è la mia vicina di casa, siamo proprio porta a porta, quindi è la prima persona a cui io dico buongiorno. E okay, un'altra è una zia con cui ho passato buona parte della mia adolescenza, dato che ho due cugine che hanno la mia stessa età e stavamo sempre insieme. Sono anche zia. Sono zia di 8 nipoti, sono prozia di altri 8 nipoti. E la mia prima nipotina l'ho avuta che io avevo 5 anni, quindi siamo coetanee, facciamo un sacco di cose insieme, usciamo insieme, siamo andati ai concerti insieme, se abbiamo qualche problema ci capiamo al volo e quindi ci confidiamo, ma ho questo rapporto con tutti i miei nipoti, loro sanno che su di me possono contare sempre per le cose belle, per le cose brutte, e la stessa cosa i miei pronipotini. Il più piccolo, ecco, fra poco farà un anno, e il più grande ha 15 anni.
0: Bello però, dai, ci piace questa famiglia così numerosa, quindi salutaci tutti i nipotini e zii, che insomma è un rapporto bello come ci racconti e come dicevamo prima, speciale, no? 348 075 80 60, rapporto zii nipoti, il vostro com'è?

0: Disco e Popcorn, Ligabue su Radio Subasio. Stiamo cercando di capire il rapporto zii-nipoti, se effettivamente è così speciale come dicono, e effettivamente un po' di conferme ci sono arrivate.
1: Ciao Radio Subasio, sono Monica da Fano.
0: Ciao.
1: Io ho avuto una zia speciale che da piccola mi portava ovunque, mi portava in piscina, mi portava a fare i viaggi, ed era veramente la mia zia preferita, senza niente togliere le altre. Purtroppo non c'è più da un paio d'anni, però ce l'ho proprio nel cuore, ho tanti bellissimi ricordi con lei. A mia volta sono zia di 4 bellissimi nipoti che io adoro, ma che purtroppo, abitando in città diverse, non abbiamo la possibilità, insomma, di vederci spesso, ma quando ci vediamo è sempre molto bello, sono molto, molto espansive, soprattutto con le due femmine, Alessia e Aurora. Grazie, ciao Radio Subasio.
0: Ciao cara.
2: Salutaci. Ciao Radio Subasio, io sono Emanuela da Roma.
0: Ciao Emanuela.
2: In quanto zii, io ho avuto zia Rosa e zio Gino. Zio Gino non c'è più, zia Rosa invece sì. E per me è stata una figura molto importante.
0: Vedi, altra conferma, ce ne sono tante. Il rapporto effettivamente è speciale, come dicono. Dai.
3: Ciao Radio Subasio, io con la mia nipote più grande ho un rapporto bellissimo, me la sono cresciuta da quando era bambina e la amo con tutto il cuore, anche se a volte, avendo due caratteri un pochino simili, siamo due teste dure e andiamo in scontro, però siamo complici ed è un rapporto meraviglioso.
0: Oh, siamo felici perché ci avete confermato questa cosa e perché avete dei rapporti così speciali con nipoti e zii. Coltivatelo questo rapporto, perché effettivamente poi, insomma, da speciale può diventare anche più speciale, perché no, non c'è limite.

0: con la Pesce di Martino, musica leggerissima su Radio Subasio, l'informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Terminato il vertice NATO in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati ad Ankara sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Il presidente francese Macron evoca future esercitazioni militari congiunte degli stati volenterosi per l'Ucraina. Penso che l'Italia proseguirà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro Crosetto sta facendo una valutazione in questo senso, così la premier Meloni al termine del vertice. E su Trump chiarisce: non mi pento di nulla, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, balzo del petrolio. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Siegfried Ranucci, come confermato dallo stesso giornalista. Lo ha detto l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'imprenditore, entrando in procura a Roma per l'interrogatorio del suo assistito. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Ai mondiali di calcio finiti gli ottavi e il tempo dei quarti di finale si inizia domani alle 22 con Francia-Marocco. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 12 Genova-Rosignano, un veicolo in panne causa code tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno. Sulla 14 Adriatica, segnalato un veicolo in fiamme tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona. Sulla 24 Roma-Teramo si procede a rilento tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte. C'è un veicolo fermo in direzione Roma. Sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione della A4 Venezia-Trieste. Si lavora a ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi-Chianciano in direzione Firenze. Infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono rallentamenti a Monte Castrilli in direzione Ravenna. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.radioticino.it.
1: Le 18 e 6 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme. Ci aspetta ancora un'ora piena di musica e di successi. E la collection Si Viaggiare, c'è Lucio Battisti.

Giorgia, l'unica su Radio Subasio, può essere unica una location, no? Una location meravigliosa, speciale, su cui fare magari un evento, una cena, un pranzo tra amici. Certo, la location ha la sua importanza, però ci sono dei limiti, cioè non si possono scegliere tutte le location solo perché sono belle e suggestive, perché ci sono alcune location che invece dovrebbero essere un po' lasciate stare. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, Elettra Lamborghini.

A Nord-Est Elisa su Radio Subasio, una società che si occupa di eventi avrebbe promosso delle cene private su una terrazza del Vittoriano a Roma, quindi tavoli apparecchiati, tovaglie bianche, candele.

dei fiori, vista sul tramonto della città, che voglio dire ha il suo perché. La foto che gira ovviamente sui social ha fatto discutere, soprattutto per il luogo, perché non è una terrazza qualunque, è uno spazio monumentale vicino al Milite Ignoto, e a quanto pare si parla di concessioni e autorizzazioni, quindi tutto in regola. Ma quello che si chiedono in molti è: davvero tutto ciò che si può fare è automaticamente opportuno? Perché alcuni luoghi sono carichi di memoria, di storia, e quindi forse chiederebbero più rispetto. Cioè, al di là della domanda si poteva fare, la domanda poi diventa un'altra: era il posto giusto per farlo? E a questo punto a voi l'ardua sentenza, come si suol dire su Radio Subasio.

Si parla tanto di prezzi alti, di costi aumentati negli stabilimenti balneari. C'è qualcuno che si distingue alla grande. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio, Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.

Beh, non so se qualcuno di voi adesso è in spiaggia e se siete in qualche stabilimento balneare. Ora non voglio chiedervi quanto avete pagato per l'ombrellone e due lettini, perché in questa estate si parla di cifre folli, ma c'è una location della Riviera Romagnola che fa eccezione, perché c'è ancora uno stabilimento balneare dove il lettino costa 4 euro con ombrellone compreso. Due lettini e un ombrellone per una giornata costano 8 euro, che è una cifra che veramente, detta così, sembra quasi arrivare da un'altra epoca. E il titolare spiega, dice: molte persone hanno meno soldi e una delle prime rinunce rischia di essere proprio la spiaggia, quindi ho scelto di non alzare i prezzi anche se intorno tutto costa di più. Una specie di eroe questo signore. Questa frase, in un'estate in cui veramente spesso anche stare sotto l'ombrellone sembra un grande lusso, fa quasi scandalo, perché a volte il gesto più rivoluzionario, come in questo caso, più che inventarsi qualcosa di nuovo, è semplicemente mantenere accessibile qualcosa che una volta era normale.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Claudio Baglioni su Radio Subasio. Voi dove siete invece? A quest'ora della sera, 18:55 di questo 8 luglio, se vi va di raccontarcelo, fate pure. Radio Subasio comunque sia, c'è sempre e comunque, subito anche Madonna e Sabrina Carpenter.

0: L'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pashdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Chiusura pesante per le principali borse europee, Milano a meno 1,22%. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità, e le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Nel luglio 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis a Wimbledon, Cobolli crolla ai quarti in 3 set contro l'inglese Ferri. In semifinale Sinner affronterà Djokovic, che ha superato invece in 5 set Aliassim. La Paolini sconfitta dall'Ucraina Kostiuk in 2 set, per lei niente semifinale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Stiamo entrando nel pieno della terza ondata di caldo di quest'anno. L'anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico sul Mediterraneo e sull'Italia anche nei prossimi giorni e probabilmente per tutta la prossima settimana. Le temperature quindi rimarranno molto elevate, anzi gradualmente aumenteranno. Già nei prossimi giorni si toccheranno punte vicine ai 40 gradi in Sardegna, poi da martedì probabilmente si potrebbero anche sfiorare i 45 gradi in Sardegna e Sicilia, ma in molte località del centro sud si sfioreranno i 40 gradi. Intanto domani il tempo sarà complessivamente soleggiato, attenzione nel pomeriggio allo sviluppo di temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici del centro nord. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

19 e 6 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, altra ora insieme, altra collection, e che collection, i Metallica, Nothing Else Matters.

su Radio Sumasio. Alla Spezia un gruppo di persone, leggevo, è stato multato in un giardino pubblico perché erano sul prato, qualcuno faceva un riposino, altri giocavano a carte, niente di che. Il regolamento comunale vieta di calpestare aiuole e tappeti erbosi o di bivaccare in certe aree. Alla fine sono scattate sanzioni da 200 euro a testa. Ora, le regole negli spazi pubblici servono, per carità. Un parco non può diventare terra di nessuno, questo è poco ma sicuro, e se c'è un regolamento andrebbe rispettato, e questo vale sempre. Però viene anche da chiedersi se a volte il buonsenso non debba camminare insieme alla norma, no? Perché una cosa è intervenire contro degrado, sporcizia, danneggiamenti, comportamenti pericolosi, un'altra è trattare una partita a carte su un prato come se fosse un'emergenza urbana, perché insomma, diciamocelo, sono altri i comportamenti che andrebbero fermati e multati, e purtroppo nei parchi pubblici se ne fanno di peggiori, no? Di cose rispetto a questi poveretti che insomma stavano solo giocando a carte e non stavano rovinando nulla. Però insomma, forse è un tantino esagerato, ma magari è solo il mio pensiero personale, per carità.

0: raccomando anche voi a quest'ora della sera, almeno quelli che sono in spiaggia, e per qualcuno la vita è fantastica davvero, come Marika che si trova a Riccione ed è in spiaggia adesso, aperitivino con le amiche e via andare anche per la serata. Bene bene, sono contenta di accompagnarvi anche in questi momenti di piacere. C'è Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Qual è la vostra bibita fresca dell'estate? Quella che amate bere magari anche a quest'ora come aperitivo o insomma a qualunque ora del giorno d'estate? Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, Marche in Cremont, la Brancale de Colors.

The Cranberries su Radio Subasio. In Germania cresce la produzione di birra analcolica, mentre quella tradizionale cala. Leggevo questo dato che mi fa riflettere, cioè è una notizia piuttosto curiosa, proprio perché arriva poi da un paese dove la birra, si sa, è quasi un pezzo di identità nazionale. I numeri raccontano proprio un cambio di abitudini. C'entrano i giovani, leggevo, probabilmente c'entra anche un po' il costo della vita e c'entra anche un rapporto diverso con l'alcol, perché c'è più attenzione alla salute, alla lucidità, più attenzione alla guida, ma viva Dio, lavoro, allenamento, benessere, quindi la birra alcolica resta ancora molto più importante per il mercato, sia chiaro, però il segnale c'è ed è forte, cioè anche le tradizioni più solide prima o poi devono fare i conti con il presente e il fegato ringrazia.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

su Radio Subasio quando sono le 19:53, si va verso l'informazione e poi si va anche verso il 3 per te, quindi stiamo anche stasera per suonare le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi senza alcuna interruzione.

Radio Subasio. Subasio.

0: Emma, l'amore non mi basta su Radio Subasio. Breaking news di TGCom 24, sono le 20.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto i capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. Tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. Un incidente anche sulla A15 Parma La Spezia allo svincolo di Fornovo procedendo in direzione La Spezia. Sul tratto urbano della A4 incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga corsia chiusa per un incidente a Pescate in direzione Monza. Sulla statale 197 di San Gavino e dei Flumini, rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata tra San Gavino Monreale e il bivio per la statale 131 Carlo Felice. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.radiosubasio.it.
1: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti anche stasera per il 3 per te. Sta per tornare l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection Cerenato Zero, il cielo.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il 3 per te, l'appuntamento che aspettate a quest'ora della sera per ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita. Scegliamo uno di voi, una di voi, il fortunato o la fortunata che avrà la possibilità di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione, ma naturalmente questo è anche il momento giusto per attivarvi e prenotare le tre canzoni se volete anche voi ascoltarle nel corso dei prossimi appuntamenti. Quindi cosa fare? Chiamatelo 075 80 60, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera. Conosciamola.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Deborah.
0: Città:
2: Chianni, provincia di Pisa.
3: Attraversiamo la bellissima campagna toscana per arrivare a Chianni, ricca di bellezze. Il borgo tipicamente medievale conserva molte strutture dell'epoca.
0: Età:
2: 25.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono una commessa in un negozio di sigarette elettroniche.

0: Segno zodiacale.
1: Cancro.
0: Caffè o tè?
1: Caffè.
0: Quale canzone avresti voluto cantare?
1: Bella domanda. Credo qualcosa di Amy Winehouse.
2: Che cosa ci canti?
1: Rehab di Amy Winehouse.
3: Accennala, dai, fa finta che stai facendo la doccia.
1: Is that a breaking all the week and I say no, no, no.
4: Devo dire che gli hai dato una impressione, una impronta personale.
0: Il tuo fiore preferito?
1: Il girasole.
0: La tua ricetta per essere felice?
1: L'amore del mio ragazzo.

0: gonna o pantaloni?
1: Pantalone.
0: Spumante dolce o secco?
1: Dolce.
2: Proprio quello dolce, che sennò quello secco non mi piace.
0: Quanto costa un litro di latte?
1: €1,50.
3: Ok, il prezzo è giusto.
4: Tre persone che vuoi salutare.
1: Il mio ragazzo, i miei genitori e tutti gli ascoltatori di Radio Suvalio.
4: Le tre canzoni della tua vita.
1: Biagio Antonacci, Iris, Giordana Angi, Siccome Sei, Scorpions, Still Loving You.
4: Radio Suvasio, 3 per te.

0: come sei adesso. Io voglio soltanto restare con te.
1: Giordana Angi, siccome sei su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Debora di Chianni, provincia di Pisa. Debora ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Biagio Antonacci con Iris e prima ancora Scorpions Still Loving You. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi ancora adesso e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 se volete chiamare, ma vi ricordo che resta a vostra disposizione sempre e comunque anche l'app di Radio Subasio. Basta andare lì e cliccare dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60.

0: Autotune.it.
1: C'è un gesto che facciamo quasi automaticamente tutti quando siamo a casa e sentiamo caldo: aprire le finestre. Ma c'è un ma, tra poco parleremo anche di questo, viste anche le temperature. Ci sta su Radio Subasio, subito Baby K, Tucca Macarena.

Jennifer Lopez, No Me Ames con Marc Anthony su Radio Subasio. C'è un gesto, lo dicevamo prima, che facciamo quasi tutti appena sentiamo caldo in casa, e cioè quello di aprire le finestre. Sembra la cosa più logica del mondo, entra aria, si cambia ambiente, magari si respira meglio. Peccato che nelle ore più calde spesso sia proprio il contrario, cioè se fuori ci sono 35 gradi e dentro magari 28, aprire tutto significa invitare il caldo ad entrare, accomodarsi sul divano e restare lì fino a sera. Quindi gli esperti consigliano l'opposto, cioè durante il giorno casa più chiusa possibile, quindi tapparelle abbassate, anche possibilmente tende tirate, finestre aperte solo quando l'aria fuori diventa davvero più fresca, quindi la sera, la notte e la mattina presto. Ora la mia domanda è però, di fronte a questa illuminazione degli esperti, ma questa aria fresca esattamente a che ora arriva? No, perché io ultimamente non la sento più, neanche a mezzanotte.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Laura Pausini, simili su Radio Subasio, in questa serata in cui vi accompagniamo in quelle che sono le vostre ultime faccende, magari legate al lavoro, insomma gli ultimi doveri, ma penso e spero che abbiate già archiviato la maggior parte delle cose. Questo è un orario in cui mi piace immaginarvi in modalità relax, anche se sono consapevole del fatto che molti di voi magari stanno lavorando ancora o devono ancora iniziare, ma a noi non crea problemi, Radio Subasio c'è sempre comunque e vi accompagna in qualunque cosa voi state facendo. Su Radio Subasio subito Sienna Spyro, Material Lover.

bene, vuol dire che siamo insieme da adesso fino a mezzanotte. Questo significa la sigla della Subasio Collection delle 21 che ospita Christopher Cross con Arthur's Team, Best That You Can Do. Ben trovati da Roberta Reversi.

Christopher Cross con un pilastro della musica internazionale, questo successo del 1981, Arthur Steam, nella collection delle 21 di Radio Subasio. Ben trovati dunque, buon mercoledì sera anche per questa volta, siamo insieme fino alla mezzanotte, ben trovati da Roberta Reversi e anche per questa volta dalle 22:30, sì, state tranquilli, arriva per un'ora d'amore con le vostre canzoni, le dediche, le note d'amore, le storie che avete voglia di farci conoscere, le vostre storie d'amore più belle, più appassionate. E prima di Per un'ora d'amore, altro momento importante, perché è un momento di assoluto e sincero confronto fra di noi. Si parla di un argomento che ci interessa sempre un po' tutti, si disquisisce, quanto mi piace questo termine, ormai mi conoscete bene, di questa sera, ve lo dico subito, di che si disquisisce, me lo fate sapere? No, sto dicendo a chi ho davanti, al di là del vetro. Ecco, si disquisisce del lasciarsi prima delle vacanze? Voi che dite? Potrebbe essere una buona mossa, una buona strategia. Pensateci un po', ne parliamo fra pochissimo dettagliatamente. Vi ricordo nel frattempo il nostro numero 348-075-8060, pronto ad accogliere i vostri messaggi e soprattutto i vostri vocali, perché ci piace sentire la vostra voce. Tu cosa fai stasera, Noemi?

Che vita meravigliosa, ecco, soprattutto quando si cominciano ad avvicinare le vacanze. Qualcuno lo è già in vacanza, qualcuno è tornato bello, nero, abbronzato, sia che sia stato in mare o che sia stato in montagna o sul lago a specchiarsi su queste acque fresche. Ne avrei proprio bisogno anche io in questo momento, vi dico la verità. Dunque, sì, la vita è veramente meravigliosa nonostante qualche piccolo neo ogni tanto. Allora, a proposito di vacanze, e l'argomento di cui vogliamo parlare questa sera è lasciarsi prima delle vacanze, queste famose coppie che scoppiano, guarda caso con l'arrivo dell'estate, strategicamente prima delle vacanze. Niente drammi, anzi, vivere l'estate da single può essere addirittura divertente. Perché? Perché l'estate da single offre il vantaggio inestimabile della libertà totale. Potete decidere mete, orari e programmi senza scendere a compromessi e dedicare tutto il tempo unicamente al vostro benessere psicofisico. Ma pensate che bello! Ecco che quindi l'estate da single smette di essere trattata come un piano B e diventa un nuovo inizio, più leggera, più libera e soprattutto su misura. Un'occasione perfetta quindi per stringere nuove amicizie ed esplorare i propri desideri, diciamo un po' in tutti i sensi. Voi come vivrete questa estate, anzi come la state già vivendo, da single oppure in coppia? Vi è mai capitato di lasciare qualcuno prima delle vacanze per ritrovare la vostra libertà e soprattutto dopo, ve ne siete mai pentiti? E quali sono secondo voi i vantaggi di affrontare questa stagione da soli e quali invece gli svantaggi? 348 075 8060, aspettiamo i vostri messaggi con le vostre opinioni o anche le vostre esperienze, che potrebbero essere delle belle avventure estive, perché no? E non solo messaggi, ma anche e soprattutto vocali. Intanto, Liberian Girl, Michael Jackson.

Fiorello Mannoia ascolta l'infinito e voi ascoltate il vostro cuore. Se vi va di vivere quest'estate da single e non in coppia, fate come dice il vostro cuore. Evidentemente è giunta l'ora, evidentemente c'è un desiderio, un altro, qualche desiderio da soddisfare. Quale? Bene, vorrei che me lo diceste con un messaggio da inviare al 348 075 8060 o con un bel vocale. Intanto rispondono alla domanda: come vivrete quest'estate da single o in coppia? Loro sono Anna Rita e Cecilia di Frosinone, che ci scrivono: quest'estate la vivremo come coppia in luna di miele, visto che ci siamo sposate proprio domenica scorsa. Complimenti ragazze, dopo 10 anni di convivenza, e attenzione, 10 estati passate sempre felicemente insieme. Quindi le nostre due care amiche non hanno alcun bisogno di vivere la loro estate da sole, perlomeno fino a questo momento non se n'è sentita l'esigenza, e siamo felici per loro. Soprattutto facciamo loro tanti tanti auguri, visto che sono novelle spose. Nel frattempo

0: capolavoro dei Cure 1989, questa Lullaby su Subasio, 21:42, ancora ben trovati, buon mercoledì sera da Roberta Reversi. Si sta parlando di questa estate, ovviamente se ne fa sempre un gran parlare. La domanda che io vi pongo riguarda il lasciarsi prima delle vacanze. Voi come la vivrete o come la state già vivendo questa estate, da single o in coppia? Avete mai lasciato qualcuno prima delle vacanze per ritrovare la vostra libertà? Ve ne siete pentiti? 348-075-8060, c'è Caterina di Roma che ci racconta: l'unica estate che ho passato da single finora è stata quella del 2023 per colpa del tradimento del mio fidanzato, scoperto proprio prima di partire per Londra. E devo dire che, nonostante il dolore e la rabbia per quello che era successo, me ne sono comunque goduta proprio tutta questa città meravigliosa. Giusto, Caterina? Lei è partita, lui l'ha lasciato. Dove l'hai lasciato? A Roma, molto probabilmente, te ne sei partita per Londra. E gli hai detto: sai che c'è? Vabbè, ciao. Alfa,
1: fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
2: Piacere, Francesco.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Allora, questo è un giorno migliore. 21:53 e noi siamo qui su Subasio a disquisire se lasciarsi o meno prima della partenza delle vacanze. Potrebbe essere una cosa vantaggiosa per qualcuno, per qualcun altro magari no. E soprattutto voi che cosa ne pensate di questa cosa, che delle coppie che scoppiano con l'arrivo, guarda caso, dell'estate? Ce lo dite al 348-075-8060 con un messaggio o con un vocale. Ci raccontate magari anche che cosa vi è successo in una di queste estati, perché no? Taylor Swift's Opalites.

0: tutte le volte, Alessandra Amoroso, 22:12. Stiamo parlando questa sera di come vivere l'estate in coppia, da single. Avete mai lasciato qualcuno prima delle vacanze per ritrovare la vostra libertà? Quali sono i vantaggi di affrontare questa stagione da soli e quali sono gli svantaggi? La vostra opinione, il vostro modo di vivere l'estate al 348 075 80 60.
1: Sono Mary da Pescia, provincia di Pistoia. Quest'anno è la seconda estate che faccio da single. L'anno scorso Croazia insieme alla mia figliola, quest'anno Sicilia sempre insieme alla mia bimba, e me la godo. Voglio andare al mare, vado al mare, voglio uscire, esco, voglio andare in vacanza, vado in vacanza. E sinceramente sto bene così.
0: E ti credo, cara amica, insomma, fai quello che vuoi senza scendere a compromessi con nessuno e soprattutto hai vicino a te tutta la tua vita, quello che è realmente importante nella tua vita, la tua figliola, per cui stai bene così, l'hai proprio detto con tutto il cuore e capisco molto bene questa situazione, capiamo molto bene questa situazione. Dunque, abbiamo parlato del come vivere questa estate da single o in coppia. Se volete rimanere in coppia, però, mi raccomando, dovete fare una bella dedica in per un'ora d'amore al vostro lui o alla vostra lei. Intanto ridere, pinguini tattici nucleari.

storia d'amore più bella, quella più vera, quella più appassionata. E poi ancora, se non avete in mente una canzone ben precisa da dedicare al vostro amore grande, bene, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, sono sicura che lì troverete il pezzo per voi. Intanto, Right Here Waiting, Richard Marx.

E per un'ora d'amore con Subasio, da adesso fino a mezzanotte, vi conduce attraverso un percorso che voi stessi realizzerete con le vostre bellissime canzoni, anzi state già realizzando, perché molte delle canzoni che ascolteremo questa sera sono state già prenotate attraverso l'app di Radio Subasio e molte altre ne arriveranno magari al 348 075 80 60 corredate di una bella dedica, di una bella nota d'amore. E poi c'è lo spazio dedicato alla vostra storia, per cui ecco, vi ricordo l'indirizzo 348, scusate, redazione a radiosubasio.it, ma potete anche inviarle con un messaggio, con un vocale, le vostre storie al 348 075 80 60, così come i vostri messaggi o i vostri vocali. Il primo, dunque, visto che stiamo parlando di messaggi per questa sera, è quello di Riccardo Di Fermo per la sua Giovanna. Continuerò per la mia strada finché non ti incontrerò ancora. So che succederà, amore mio, e potremo finalmente restare insieme. Umberto Tozzi, Io cammino.

0: fuori è buio, ma ci sei tuo amore e fuori è buio.
1: Lui è Tiziano Ferro e fuori è buio. 22:40 in Per un'ora d'amore anche You Are Beautiful di James Blunt. Da Roberto di Roma per la sua Gina. È la bellezza del tuo cuore che mi ha fatto innamorare di te. You Are Beautiful per l'appunto Blunt.

Che 883 per un'ora d'amore con la loro Ti sento vivere, e a questo punto è arrivata attraverso l'app di Radio Subasio una bella dedica da parte di Francesca per Alessio di Bastia Umbra. Amore mio, da 12 anni stiamo dipingendo un bellissimo quadro, la nostra vita insieme. Non sei perfetto, ma ti amo così come sei, sorridente e curioso. La vita è bella perché ci sei tu. Buon compleanno, auguri amore mio. È la canzone che lei gli regala, ed è Modà con Arabe de Palo come un pittore.

dei giornalisti con Love, Love Mio. Siamo già alle 22:56, ci avviciniamo al momento dedicato alla storia d'amore, ma nel frattempo c'è un'altra bella dedica da Alessia di Genova per Pietro. Io non ho mai amato nessuno come amo te, in modo così completo, amore mio. Ecco perché gli dedica Eros Ramazzotti e Anastasia con I Belong to You.

Le 23 in punto e noi siamo arrivati al momento in cui possiamo conoscere un'altra delle bellissime storie d'amore che ogni sera inviate all'indirizzo 34 scusate, io ricontinuo con il numero all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma che vi dice avete la possibilità anche di farci arrivare attraverso il 348 075 8060 di Radio Subasio come messaggio o come vocale. Questa sera a raccontarci la sua storia d'amore, Diego di Roma, e ci racconta più che altro un pezzo importante della sua relazione. Inizia così: i vagoni del treno nella notte oscillavano dolcemente. Nello scompartimento che era deserto, lei, la mia Miriam, guardava fuori dal finestrino, incapace di prendere sonno. Io invece ero troppo teso, troppo concentrato sui miei pensieri. Avevamo deciso di fare quel viaggio come amici, un'ultima avventura prima che le nostre strade lavorative si dividessero per sempre. Però la vicinanza forzata di quelle ore mi stava rendendo il silenzio fra di noi insopportabile. Così, mentre il treno entrava in una galleria spegnendo ogni riflesso esterno, guardai la mia Miriam nel riflesso del vetro e parlai con voce ferma. Miriam, io non posso salire su quell'aereo la prossima settimana facendo finta di niente. Questo viaggio mi ha tolto ogni dubbio. Io sono perdutamente innamorato di te. Ti amo da molto prima di partire, e l'idea di una vita senza di te, lontano da te, mi spezza il cuore. Non mi importa dei piani perfetti, io voglio te. Nel frattempo il treno era uscito dalla galleria e la luce era tornata a illuminare il vagone. Lei, la mia Miriam, sorrideva, aveva gli occhi lucidi e l'aveva colta di sorpresa quella verità. Sorrideva e si spostava sul sedile accanto a me e mi prese la mano. Beh, guarda, pensavo che non avresti mai avuto il coraggio di dirmelo. Questa, la prossima, è solo la prima tappa del nostro bellissimo viaggio insieme. La canzone che loro si dedicano è Something dei Beatles.

0: 9 minuti, eccoci per un'ora d'amore su Subasio. La compagnia continua ad essere fino a mezzanotte quella di Roberta Reversi e questo è lo spazio in cui trovano un posto le vostre dediche, le vostre note d'amore, ma soprattutto le vostre scelte musicali che la dicono lunga su cosa provate per la persona a cui dedicate queste canzoni bellissime, bellissime, devo dire. Siete dei veri intenditori, ragazzi. Allora, la prossima canzone è per Ginevra, sì, esattamente, Ginevra da Luca di vabbè, ricominciamo, ogni tanto succede, da Luca di Salerno per Ginevra. Ma che mi hai fatto, amore mio? Solo tu potevi farmi innamorare così. Ecco perché le dedica Alex Britti con Una su un milione.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Da Vinci, l'amore è tu, la sua grande passione. E intanto siamo arrivati anche alla dedica che è arrivata al 348 075 8060 di Radio Subasio da parte di Martina di Roma per Pierfrancesco. Grazie per tutto quello che fai per me e perché mi rendi ogni giorno una persona migliore da 12 anni a questa parte. Ti dedico Vivimi di Laura Pausini.
1: Non ho bisogno più di niente, adesso.

0: Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.
1: Ci avviciniamo velocemente verso la mezzanotte, troppo velocemente, perché quando la musica è bella il tempo passa subito, passa davvero in un attimo. Però cerchiamo di sfruttarlo bene questo tempo che ci rimane, e cerchiamo di farlo con le dediche che continuano ad arrivare al nostro 348 075 80 60. Potete utilizzare anche l'app di Radio Subasio, ve lo ricordo, che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Intanto, da Alessandro a Noemi, a te che rendi speciale ogni mio giorno quel filo che ci unisce ultimo.
2: Io lo so cosa senti, non me lo devi spiegare. Persa in crisi con il mondo, non sai è con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

0: Va della regione.
1: Ancora un buon mercoledì sera da Roberta Reversi. E siamo insieme qui su Subasio con Per un'ora d'amore, con le vostre canzoni, con le vostre dediche, le vostre note d'amore. Vi ricordo che avete sempre a disposizione, fin quasi ad arrivare alla mezzanotte, il 348 075 8060 di Radio Subasio, nonché la nostra app, per scegliere la vostra canzone del cuore e dedicarla alla persona che amate, così come ha fatto Clarissa di Milano per Fede. Clarissa gli scrive: chissà perché ho sempre voglia di stare con te, ma vuoi vedere che ti amo? Per loro Gianluca Grignani e Laura.

Mariah Carey con una delle canzoni più belle, questa che abbiamo appena ascoltato, e le vostre dediche continuano ad arrivare, continua ad essere ancora un per un'ora d'amore che, nonostante l'ora, è quello che preferite, quello che volete, soprattutto perché continua a farvi sognare. A quest'ora si sogna facilmente. Allora, la prossima dedica è una dedica che è praticamente legata ad una richiesta una richiesta di Jovanotti. È una storia d'amore e la dedica, che è arrivata attraverso la nostra app, l'app di Radio Subasio, che vi permette di prenotare le vostre canzoni del cuore, è da Ivan di Bergamo a Deborah di Gualdo Tadino. Questa canzone, amore, è per te che sei stata e per sempre sarai il mio tesoro. Jovanotti per loro.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto. E ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiati e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: Siamo arrivati alla conclusione di Per un'ora d'amore di questa sera e la prossima canzone, quella che ci permetterà di arrivare a mezzanotte, di Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Dunque, io come solito amo salutarvi con un pensiero, questa sera è quello di Franz Kafka. Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. Da Roberta Reversi. Buonanotte.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Radio Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio. Subasio.